Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: buongiorno DJ.
1: Ciao, buongiorno DJ.
2: Andiamo bene qui.
0: Ciao, buongiorno DJ. Sì,
2: ciao Lorenzo, ma...
1: Ciao, buongiorno DJ.
2: Sì, va...
0: ciao.
2: Scusate,
0: ciao.
2: Ma come parli? Che cosa suoni?
0: Niente, DJ, volevo esercitarmi sui suoni acuti.
2: Sì?
0: Oh, gravi, gravi. Oh.
3: Cioè, volevo capire se preferisci i toni gravi, quindi bassi, o quelli acuti.
2: Lorenzo, non ci sto capendo niente. Che cosa ti è accaduto di grave oggi? Sei caduto dal letto? Ti è venuto un bernoccolo in testa e hai dimenticato il suono della tua voce?
3: No, DJ, nulla di grave. Allora, vedi, ti spiego. Quando scrivo una canzone, alle volte decido di usare suoni più acuti, quindi più alti, oppure suoni più gravi,
0: più bassi.
2: Certo.
3: O magari usarli entrambi. Se tu provi ad ascoltare i suoni che sono intorno a te, ti accorgerai che ci sono moltissimi suoni gravi e acuti. Basta solo farci caso.
2: Ho capito.
4: La nave che arriva al porto è acuto.
0: No, no, DJ, è grave.
2: È tanto grave, Lorenzo.
3: È molto grave.
2: Oh, no. Santo cielo, è grave.
3: No, DJ, non in quel senso.
2: Ah, no? E quindi se non è grave, ho detto bene, è acuto.
3: DJ, ascolta, il suono che hai fatto è grave, è un suono basso. Ma adesso proverò ad aiutarti con qualche esempio. Diciamo, vediamo un po'. Il cinguettio di un uccellino, secondo te, è un suono acuto o grave? Quindi alto o basso?
2: Ma dipende da quello che ha mangiato. Comunque, tendenzialmente proviamo a vediamo. Direi acuto.
3: Bravissimo. Il mugito di una mucca.
2: Beh, questo mi pare grave.
3: Bravo, sì. E il ruggito di un leone?
4: Facile, questo è grave.
3: Sì. E il miagolio di un gatto?
2: Acuto?
3: Sì, vedi? Adesso senti questa canzone e vediamo se ne riconosci i suoni.
2: Proviamo.

0: Allora, DJ, l'ippopotamo è basso o alto?
1: Che ne so io, Lorenzo, ma chi l'ha mai visto un ippopotamo? Suppongo sia alto e di certo grosso, molto grosso.
0: No, DJ, la canzone, dico, ha suoni bassi o alti, gravi o acuti?
1: Non so.
0: Proviamola.
2: C'è un ippopotamo.

0: grave.
1: Bravissimo! Ecco, ora, visto che hai capito, vorrei approfondire alcuni concetti chiave.
0: Sì?
1: Ci vuole pochissimo, non preoccuparti, circa due ore e mezzo, abbiamo tempo, tranquillo.
0: Stai scherzando? Allora, ma c'è la mia sopra.
2: Allora, in pratica,
0: devo andare via.
2: Allora, in pratica, con grave e acuto parliamo dell'altezza del suono che si misura in hertz.
0: Sì?
1: L'orecchio umano può sentire i suoni compresi tra 16 e 20.000 hertz. Se sono inferiori... Ma che fai, russi? Se sono inferiori a 16, si chiamano... No, DJ, infrasuoni. Se superiori, ultrasuoni. DJ, ti sei addormentato? Bambini, sei addormentato? Sveglia, DJ! DJ?
0: Chi è? Mamma, sono qui, sì, chi è?
1: Scherzavo.
0: Ah, scherzavi.
1: Facevo per finta.
0: Allora, guarda, mi pare la scelta migliore. La numero due, sicuramente quella che hai detto è giustissima. Sì.
1: Niente argomenti difficili e lezioni pesanti. Qui vogliamo solo divertirci.
0: Bene, va.
1: Allora,
0: bene.
1: Comunque, tu, DJ... Russi, e russi in modo molto grave.
0: Ah, io russare? Non è vero, e se anche fosse non è grave.
1: Oh, molto grave. Russi è come se russi.
0: In effetti, aspetta.
1: Così russi, DJ.
0: Così russavo?
1: Sì, sì.
0: Sai che
1: così.
0: Non me ne sono reso conto, eh? Beh, in effetti adesso che me lo fai sentire proprio grave. Comunque, anche tu russi,
1: io?
0: Lorenzo, sì.
1: No, DJ, io non russo mai.
0: Sì?
1: La mia famiglia russa.
0: La tua famiglia russa? Cioè, davvero credevo... Ma ascolta, l'altra volta tu mi hai detto che sei italiano?
1: Sì.
0: Dall'Abruzzo, mi pare
1: sì.
0: Che tu vieni,
1: no?
0: Allora, ma Rus...
1: No.
0: Ah, forse una tua nonna?
1: Sì, no, aspetta,
0: DJ,
1: no, volevo... Allora, io sono italiano, sì, volevo dire che mentre la mia famiglia è russa,
0: sì.
1: Io non russo mai.
0: Oh, quindi hai origini russe, ma sei italiano?
1: No, tutto, DJ, vabbè. No, ascolta, così forse capisci cosa voglio dire.
0: Vabbè.

0: troppo carina questa canzone, quindi tu vorresti dirmi che a casa tua tutti russano tranne te?
1: Proprio così, esatto.
0: Fammi capire un po', come lo sai che non russi?
1: Perché non mi sento russare.
0: Oh, questa è bella, ma come fai a sentirti russare se dormi?
1: Beh, in effetti a questo non avevo pensato.
0: Lo sai che sei simpatico però, Lorenzo? Mi piace molto stare con te,
1: anche
0: amico
1: con
0: mio.
1: Me.
0: Ma ora ci dobbiamo, ahimè, salutare.
1: No.
0: C'è la mia soap opera.
1: Allora? No, DJ. Prima fammi risentire come russi.
0: Vabbè.
1: La mia famiglia russa appassionatamente. Sinceramente, io non posso farci niente.

da letto, e dalla finestra sale sopra il tetto, e tutta la città quest'orchestra sentirà, sentirà quest'orchestra come fa il mio papà, russa in modo esagerato, sembra il motore di un trattore cingolato. La mia mamma quando russa va di fretta, che tiene il ritmo al suon di una trombetta. Mio fratello invece fischia un poco sbuffa, sembra un treno a vapore quando russa. La mia

0: Mio nonno russa in modo smisurato, assomiglia a uno scimmione raffreddato. Mia sorella ha uno stile raffinato, sembra proprio una gallina che ha covato. Il mio cane quando russa è un elefante, il suo alito è terribile e pesante.
1: E allora ciao bambini, ciao Lorenzo, mi raccomando non addormentarti, rischieresti di russare Lorenzo.
0: E tutta la città quest'orchestra sentirà, sentirà quest'orchestra come fa.
1: E grazie a Natalia San Giorgi, regia, e Aldo Pantaleoni, parte tecnica.

0: si chiama Crud, viene da Kot, obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Come stai, DJ?
1: Bene, Armando, anche se sono un po' scocciato.
0: E perché cosa?
1: Hai visto tutte quelle nuvole in cielo?
0: Sì, probabilmente dovrebbe piovere.
1: Appunto, vedi, lo dici anche tu.
0: Ma che cos'è, la pioggia che ti infastidisce, DJ?
1: Sì, io preferisco una bella giornata di sole.
0: Vabbè, non hai torto, però guarda che la pioggia è importante, è utile per la vita sulla Terra, e poi rinfresca, pulisce l'aria, insomma, a me piace.
2: La missione di oggi è scatenare la pioggia acida. Ripeto, la missione di oggi è scatenare la pioggia acida.
3: Ho capito, grande capo morta dal

0: Messaggio che riceve alla radio il cattivone spaziale?
1: Già, Crude, il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot. Dobbiamo prepararci a fronteggiare una nuova minaccia.
0: Io sono pronto, Armando. E tu?
1: Prontissimo. E sono contento che tu non abbia paura, DJ.
0: Beh, veramente io ho una FIFA blu, Armando. Dicevo che sono pronto per mettere un po' di musica.
1: Va bene. E allora, nell'attesa di affrontare Crude, vai con la musica, DJ!
0: Via!

0: Se non sbaglio, la missione di Crude ha qualche cosa a che vedere con la pioggia.
1: Sì, non si sentiva bene, come al solito, ma anche a me sembrava così, sai?
2: Ah. Bravi terricoli!
1: Eccolo, è arrivato l'alieno.
0: Allora avevamo capito bene.
2: Sì, avete capito. Ma non vi servirà a nulla, non riuscirete a fermare la mia missione.
1: Scusa, Pancetta, ti possiamo fare una domanda?
2: Io mi chiamo Crude e vengo da Cotto.
1: Va bene, questo lo sappiamo, ma c'è una cosa invece che vorremmo scoprire.
2: E di cosa si tratta?
1: Glielo dici tu, Armando?
0: Ok, ecco, vedi Crude, noi abbiamo capito che tu vuoi invadere il pianeta Terra, giusto?
2: Giusto, terricolo.
0: E devi eseguire gli ordini che ricevi dalla radio del tuo capo,
2: il supremo imperatore Mortadel.
1: E sin qui tutto è chiaro.
2: Bene.
0: Ma perché per invadere la Terra devi prima inquinarla?
2: Ah, è molto semplice. Perché noi cottiani, gli abitanti di Kot, ci nutriamo di inquinamento. Noi beviamo petrolio, inaliamo gas fetidi, mangiamo rifiuti tossici.
1: Ma che schifo!
2: Sempre meglio di voi. Comunque, il vostro tempo a disposizione è finito. Tra poco realizzerò la mia missione e voi scomparirete per sempre. Addio, terricoli!
0: Un momento. Sì. Intanto, prima di scomparire, se non altro, abbiamo capito perché Crude vuole inquinare la Terra prima di invaderla.
1: Certo che mangiare rifiuti, bere petrolio, inalare gas non è il massimo, eh?
0: Già. E quello che per noi terrestri è terribile, per il pianeta Kot è meraviglioso.
1: Strani questi alieni.
0: Strani, vero?
1: Beh sì, un pochino,
0: va bene. Crude? Senti, prima che tu distrugga il pianeta, possiamo ascoltare un po' di musica?
2: Sì, però breve, mi raccomando.
0: Va bene, un pezzo breve, DJ.
1: Vai!

0: su. Tra poco, caro DJ, sapremo se la vita sulla Terra è finita o se invece il piano del terribile Crud è fallito.
1: Auguriamoci la seconda, Armando.
2: La seconda.
1: Ehi, ecco il cattivone spaziale.
0: A giudicare dal tono, non sembra che sia andata tanto bene.
3: Silenzio, terricoli!
4: Rispettate il dolore di un cattivone che non riesce a compiere la sua missione.
0: Beh, Crude, noi siamo dispiaciuti per te. Però, in fondo, il fatto che tu non sia riuscito a distruggere la Terra, beh, per noi è un motivo di grande sollievo.
3: Sono un fallito, un fallito!
0: No, non fare così.
3: Sì, un fallito! Io avevo fatto tutto quello che mi era stato chiesto!
0: Ricominciamo da capo.
1: Raccontaci com'è andata avanti, dai.
3: È semplice. Ho fatto quello che mi ha ordinato Mortadella alla radio.
0: Sì, il messaggio che abbiamo sentito anche noi.
3: È quello. Ho preso tutte le rane che ho trovato e le ho fatte cantare insieme mentre pioveva. Ma non è successo nulla.
0: No, scusa, Crude, non ho capito.
3: Cosa?
0: Hai fatto cantare le rane mentre pioveva.
1: Mi sono perso un bel concertino.
3: Sì, sì, esatto. Proprio come mi chiedeva Mortadella nel suo messaggio. Diceva scatenare la pioggia gracile.
1: Io credo che il pupazzo spaziale abbia le idee confuse.
0: Lo credo anch'io.
3: Ma in che senso? Perché avrei le idee confuse?
0: Perché forse il messaggio del tuo capo non diceva proprio così.
3: Ah no, e che cosa avrebbe detto?
1: Se te lo diciamo, cosa ci dai?
3: Vi risparmio la vita per questa volta.
0: Probabilmente il messaggio diceva di scatenare la pioggia acida, non gracida.
3: La pioggia acida?
1: Secondo me l'alieno non sa cos'è, Armando.
3: Ma certo che lo so. Adesso te lo dico subito. Dunque,
0: dai.
3: La pioggia acida è una pioggia mista a yogurt e panacida.
0: No, Crude, no.
3: Come no?
0: La pioggia acida è una pioggia di acqua inquinata da sostanze nocive per la terra e per le piante.
3: Ma allora... Era quello il messaggio di Mortadel.
1: Te lo dicevo io che il cattivone era confuso.
3: Zitto, terricolo! Questa volta è andato male, ma presto tornerò con una nuova missione e allora vedrete cosa sono in grado di fare. Io sono Crude.
5: Vengo da Kot. Lo sappiamo.
3: Lo sappiamo, fate poco gli spiritosi. La prossima volta sarà diverso. Tremate, terricoli, tremate. E la risata oggi non ve la faccio.
0: No, mi
3: sono offeso.
0: No, la risata.
3: Va bene.
0: Dai.
3: Per favore.
0: Per favore, Crude, la risata.
1: Ma certo, via,
3: ecco,
1: su, Crude.
3: Grazie.
0: Però una bella risata,
1: Sì, devo ammetterlo
0: anch'io. È cattivo, ma una bella risata. Vabbè, la terra è salva.
1: Ehi, hey, Armando! La sai una cosa?
0: Dimmi.
1: A proposito di pioggia, devo dire che hai ragione, In fondo ogni tanto ci vuole.
0: Certo, soprattutto se non è acida.
1: Però non era male l'idea della pioggia di yogurt e panna, dai, Non era male per niente,
3: Ridete, ridete! Presto, non riderete più! E poi la risata la faccio meglio io.

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: lei. Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Sentiamo.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Puntata di
1: Big Bang!
0: Evviva!
2: Bello, bello! Armando, che gioco facciamo oggi?
0: Ah, avete voglia di giocare, eh?
1: Noi abbiamo sempre voglia di giocare.
0: Bravi! E che gioco vorreste fare?
1: Giochiamo a diventare grandi!
2: Sì, bello! Come si fa?
1: Non lo so, ce lo dice Armando come si fa.
0: Non è proprio un gioco, Però diciamo che per diventare grandi si inizia dalle cose piccole.
2: Proprio come da piccoli si diventa grandi.
0: Bravo Lallo.
1: E qual è una cosa piccola che ci fa diventare grandi?
0: Vediamo. Per esempio, imparare a dire "non lo faccio più" quando si sbaglia.

0: Canzone?
1: Sì!
2: Sì, bella bella.
0: E avete capito?
1: Allora, per diventare grandi bisogna imparare a riconoscere quando si sbaglia.
0: Giusto, Lella.
2: E va bene, non lo faccio più.
0: Ma perché? Che cosa hai fatto, Lallo?
2: Niente, però almeno se combino qualcosa ho già chiesto scusa.
0: Ho capito. Ma voi lo sapete già che cosa volete fare da grandi?
1: Io voglio curare gli animali da grande.
0: Ah, ho capito. Vuoi fare la veterinaria, perché
1: sì. Il
0: dottore degli animali si chiama veterinario.
1: Mm-hmm.
0: E tu, Lallo, che vuoi fare?
2: Io da grande voglio fare il pupazzo.
1: Ma tu sei già un pupazzo.
2: Certo. Ah già, allora voglio fare il pupazzo grande.
0: Ma tu sei già un grande pupazzo, Lallo.
2: Bello, allora non devo fare niente, meglio così.
0: Sentiamo a proposito che cosa ci dice questo bambino con il suo messaggio sonoro.
3: Ciao.

0: dopo questa canzone ho capito qual è la cosa più bella di quando si è grandi.
1: E qual è, Lella?
0: Fare le coccole ai piccoli.
2: Bello. E io ho capito qual è la cosa più bella di quando si è piccoli.
1: E qual è, Lallo?
2: Farsi coccolare dai grandi.
1: E allora ricordiamoci tutti di coccolare e di farci coccolare. E voi bambini, mi raccomando, coccolateci con i vostri messaggi sonori e ascoltateci sempre su
3: Radio Kids.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, siamo Valeria Cagnina
2: e Francesco Baldassarre e siamo gli autori di Robot Squad, una serie di libri illustrata edita da Marietti Junior. I primi due volumi sono usciti ad aprile e si chiamano Che forza la gravità e Cinque sensi da chef.
1: Sono libri che parlano di scienza e tecnologia, ma allo stesso tempo di un'avventura che vivono i protagonisti, ma allo stesso tempo anche i lettori. Si viaggia in un posto speciale, che è l'Impossible Lab, che si trova in un buco nero. Un posto dove tutti i sogni possono diventare realtà. I nostri protagonisti, Emma e Plank, la prima volta vanno per realizzare il sogno di Emma, diventare brava a giocare a rugby. E dopo diverse prove stranissime, riescono davvero a raggiungere questo obiettivo. E la stessa cosa succede anche nel secondo volume, quando portano il loro amico Gasly, che vorrebbe diventare un bravissimo cuoco, e tramite diverse prove assurde che stimolano tutti i cinque sensi, riesce davvero a realizzare il suo sogno. La cosa spettacolare è che questi libri permettono di imparare giocando, imparare divertendosi senza neanche rendersene conto. Ed è un po' la stessa cosa che succede anche nella realtà of Passion.
2: In più, al termine di ogni volume ci sono alcuni esperimenti per fare provare proprio gli effetti scientifici di quello che succede ai nostri Emma e Plank durante il libro anche ai lettori a casa, quindi semplici esperimenti che possono essere fatti da tutti. Che dire, insomma, vi aspettiamo in libreria a Robot Squad, edito da Marietti Junior, Francesco Baldassarre, Valeria Cagnina. Aspettiamo i vostri commenti e non vediamo l'ora di leggere quello che ci scriverete. Un abbraccio, ciao a tutti!
1: Ciao!
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
0: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

0: Non ti sarai già stancato di cantare con noi, vero?
1: Noi potremo cantare per tutto il giorno.
2: Puoi mettere un mi piace, condividere il video e iscriverti al canale.

qualsiasi donna che sappia muovere

Portatori di occhiali da sole a lenti specchiate, scalatori di valigie piene di costumi da bagno, utilizzatori di macchine fotografiche con autoscatto. Oggi Pigiama Party si muove dall'Africa all'Antartide nell'arco di uno slacciamento di scarpe! Su con le mani!

Questa era I Like to Move It, tratta dal film cartone Madagascar. Si fa sempre festa, ogni scusa è buona per muovere il bacino. E allora vai con Party Party Party, Pigiama Party.

0: wanna get with me, you got to call me King. I wanna. Excuse me. Oh, I must be allergic to spice or something. I'll clean that up later.
1: La temperatura esterna continua a salire a dismisura e non oso pensare cosa c'è dentro le vostre scarpe da ginnastica. Brividi!

Ed ora domandona impossibile. Qual è stato l'anno più bello della vostra vita? Ah beh, impossibile rispondere dunque. Rispondete così. Quello che ancora deve venire. Best years of our lives.

una sana meritata pace dopo aver consumato tutte le suole delle vostre scarpe. What a wonderful world. Ah, inutile parlarci sopra. Bene, io vi aspetto, al 347-411-2726. Sempre i vostri consigli e richieste musicali sono sempre bene accette. Ciao da DJ. Ciao da Radio Kids.

0: super esilarante, esaltante puntata di
1: Bergete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao, magnissimo! Ciao bimbe bimbi!
0: Allora Lallo, che programmi hai per oggi?
1: Ah, sai Mando, stavo pensando di trottare fino alla spiaggia.
0: Bello.
1: Vorrei ascoltare le onde che sfrigolano, sfruzzica, insomma, quella cosa lì, capito? Voglio sentire il rumore del mare.
0: Fantastico Lallo, fantastico!
1: Poi farò una super nuotata da cavalluccio marino. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ci risiamo. Caro Lallo, temo che dovrai rimandare la tua gita in spiaggia.
2: Tremate, terricoli, sono tornato.
0: Ce ne siamo accorti. Ciao, Crud.
2: Ciao.
0: Non mi dire, sei qui ancora una volta, vero?
1: Senti, ma cosa ne dice il tuo gran capo Salamel?
2: Oh.
1: Non si arrabbia perché sei sempre in giro?
2: Lallo, si chiama Mortadel. Il suo capo si chiama Mortadel.
3: Non avete capito un fico secco? È stato sua malvagità in persona a mandarmi qui per l'estate. Dice che i terricoli si divertono un mondo in questo periodo e mi ha affidato questa missione.
4: Rovinare le vacanze a tutti.
3: Va bene, lo ammetto. Per ora ho avuto qualche piccolo problema, ma stavolta non fallirò. Parola di alieno.
1: Ma sembra che il cattivone faccia sul serio. Che ne dici Armando?
0: Ma dai Lallo, è sempre un farlocco. Comunque farà di tutto per non deludere il suo capo.
1: Ma scusa, di chi parli? Di quel soprassatte?
0: Mortadel, Lallo,
1: sì, sì.
0: Mortadel. Comunque, sai, questa storia del capo di Crud mi fa venire in mente una canzone.
1: Bella, dai, ascoltiamola insieme.
5: Andiamo, Wendy, andiamo dalle sirene.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui su Rai Radio Kids e voi state ascoltando Big Bang. È estate, stiamo cercando di rilassarci.
1: Ecco, ma purtroppo il pupazzo con le rotelle fuori posto ha deciso di mettere in atto uno dei suoi piani.
0: Proprio così. Per fortuna le idee di Crud sono sempre abbastanza farlocche, non credi?
2: Farlocco a chi? Di chi stai parlando, terricolo?
1: Ecco, tornata Armando, Ufi.
2: Ebbene, questa volta ho in mente qualcosa di totalmente orribile, malvagio, perfido. Le vostre piccole, insignificanti vacanzucole diventeranno un incubo.
1: E cosa vorresti fare esattamente?
2: Avete presente quella bella arietta di mare che vi piace tanto?
1: Sì, bello, il venticello fresco, il profumo di salsedine. Ne stavamo parlando poco fa.
3: Vero.
2: Scordateli! Costruirò un enorme specchio ricurvo e lo posizionerò sopra la spiaggia. La mia super lente gigante catturerà tutti i raggi del sole e li catapulterà sulla sabbia. Le vostre adorate località di mare diventeranno delle lande infuocate. Dite addio alle vacanze. Andrete tutti arrosto.
3: Ma dai,
1: Armando.
3: Sì, Lallo.
1: Stavolta si mette male,
0: Questa volta, in effetti, il piano dell'alieno sembrerebbe un pochino più pericoloso.
1: Dobbiamo fermare l'alieno blu, altrimenti saranno guai.
0: Giusto, ci dobbiamo pensare. Sai cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Intanto ci ascoltiamo una canzone, perché ci vuole qualcosa di rinfrescante.
1: Giusto, Armandissimo, qua fa già troppo caldo, eh.
0: Allora, io ho in mente un brano molto ghiacciato. Frozen!
1: Bello!

0: e siamo sempre qui in onda su Rai Radio Kids Big Bang con il mio amico Lallo. Io sono Armando e siamo alle prese con...
1: Con un pupazzo alieno completamente svitato.
0: È proprio così.
2: Terricoli, eccomi qua. Ho messo a punto il mio specchio gigante cattura raggi solari. Sono pronto. Tra poco mi catapulterò sulla spiaggia.
1: Aiuto, Armando, cosa facciamo?
2: Non lo so. Cerchiamo di prendere tempo, vediamo cosa succede.
1: Sì. Senti, Crude, sai nuotare?
2: Cioè, certo, per chi mi hai preso.
1: Un cappellino per ripararti dal sole ce l'hai?
2: Ce l'ho.
1: Le ciabattine infradito, telo da mare, borsa frigo?
2: Ho tutto.
1: E costumino da bagno?
2: Ce l'ho. Anzi, no. Me lo sono dimenticato.
0: Ma come, Crude? No. Non puoi andare in spiaggia senza costumino da bagno.
3: Ne avevo una l'ultima volta. L'ho lasciata a Kat.
0: Dai,
1: puoi sempre tornare indietro a prenderlo,
2: E va bene, per questa volta me ne vado. Ma come ho fatto a scordarmi il costume? Era con i cuoricini. Sono un alieno fallito. Mortadel non dovrà saperlo. Mai!
0: Ma bravo Lallo! Direi davvero geniale l'idea del costumino.
1: Beh, io ci ho provato, Armandissimo, Per fortuna è andata bene.
0: Certo, adesso Crude è tornato in orbita, diretto al suo pianeta Kot. Però ho paura che lo rivedremo presto.
4: Potete scommetterci!
0: Ecco appunto. Vabbè, noi intanto godiamoci questo momento di pace.

E la puntata di Big Bang finisce qui. Grazie all'amico di Lallo Piero Marcelli. Grazie a Andrea Calabretta che gira il mondo in compagnia del malvagio Crude. Grazie a Lorenzo Cingoli che scrive e riscrive insieme a me queste puntate. E un super ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone che con grande creatività tesse la trama delle nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super saluto. Ciao ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?» domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera All'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: Ciao bambini, inizia una super esplosiva puntata di
1: Big Bang.
0: Lallo, che brutta fosse.
2: Stai male?
1: No, sto bene.
0: Sì. Beh, alla tosse delle vocali.
2: Sì.
0: Forse bisogna farlo vedere da un dottore. Lallo, che cosa fai? Che fa Lallo?
2: Oh, Armando, mi sembra che stia trattenendo l'aria.
0: Lallo, non trattenere l'aria. Se devi tossire, tossisci. Ah, guarda Lallino che tossisce con le vocali.
2: Chiamiamo un dottore, sta male.
1: No, il dottore no.
0: Beh, va bene, allora magari troviamo una medicina, eh?
1: No, la medicina non la voglio, è amara.
0: Beh, qualche volta le medicine sono amare, però in quel caso basta un poco di zucchero.

0: Ecco,
1: ecco, vedi? Lalo ha la tosse delle vocali.
0: Sai, basterebbe un po' di miele.
1: Ah, ragione Lella. Dai Lalo, il miele fa benissimo alla tosse.
0: Sì, così torni sano come un pesce.
2: Ma cosa c'entra i pesci?
1: Vabbè, è un modo di dire, Lalo. Si dice, i pesci sono sani perché quando uno è sano, si dice è sano come un pesce, capito?
2: Allora vado al mare.
1: Beh, non è una brutta idea, perché l'aria di mare fa benissimo alla tosse e al raffreddore, capito? Quando respiriamo quell'aria, ci sentiamo più forti, più sani. Infatti ci vanno al mare le persone che soffrono di tosse.
0: Però oggi c'è un sacco di vento e il vento non fa bene alla tosse.
1: Giusto, Lella, brava.
0: Lo sai, Armando? Un giorno mi piacerebbe curare gli animali.
2: Sì, come la dottoressa Lulu.

0: Non mi pare che vada via queste tosse delle vocali di Lallo.
1: No, Lallo, devi prendere almeno un po' di miele. Vedrai che ti fa bene.
2: No, non voglio il miele.
0: Ma scusami, Lallo, l'hai mai assaggiato?
2: No, non l'ho assaggiato, ma so già che non mi piace, ecco.
1: Ma il miele è buono, è dolcissimo.
0: Intanto, come fai a dire che non ti piace se non l'hai mai assaggiato? E poi, il miele è qualcosa di speciale, è buono, è dolce, poi diventa subito energia, è meglio dello zucchero, Lallo.
2: Allora voglio lo zucchero, ma quello filato, eh.
1: Oh, Lallo, che testa dura che hai.
0: Davvero, guarda. A proposito, senti che cosa ci dice il nostro amico Flavio, che ci ha mandato il suo messaggio sonoro sulle medicine.
3: Ciao Armando, io sono Ilaria. Non mi piacciono le medicine perché quando le devo prendere non mi vanno perché sono cattive.
1: Dai Lallo, prendi un po' di miele.
2: Va bene.
1: Ma dove lo andiamo a prendere il miele?
0: Vabbè, questo è semplicissimo, ce lo porta la Pemaia.

0: Ecco il miele che ha portato la pemaia. Sei pronto, Lallo?
1: E va bene.
0: Dai, allora, forza. Apri bene la boccuccia. Ed ecco in arrivo un cucchiaino di...
2: miele! Ecco. Allora, Lallo, com'è il miele?
1: È buono, buonissimo. Mi ha anche passata la tosse.
0: Oh, evviva!
1: E poi adesso mi si è anche schiarita la voce.
0: Ah, che bello. Allora fai tu il lancio della prossima canzone, dai.
1: Alleluia.
2: Lallo, devi lanciare la canzone.
1: Alleluia.
2: Devi lanciare la canzone.
1: Alleluia.
0: Lella, alleluia, è il titolo della canzone. Tutti quanti vogliono fare jazz.

0: Lallo, ti è tornata la tosse?
1: Ma no, Armando, lo facevo perché mi avevi detto che era molto divertente.
2: Ah, che burlone!
1: E poi anche perché volevo un altro cucchiaino di miele.
2: Hai visto che era buono?
1: Buonissimo, miele.
0: Va bene. Allora, Lella, tu dai il cucchiaino di miele a Lallo. Intanto io saluto i nostri amici a casa. Ciao, bambini, ci vediamo presto. Ciao.
1: Ciao. Ciao, bimbi.
2: Prendi il miele.
3: Buono
4: il miele, buonissimo.
2: Lo mangio anch'io un pochino.
0: Certo,
4: ciao.
0: Perché no?
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

Radio Kids.

0: Pronti per una nuova, grandiosa, strepitosa, mirabolante puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Armando!
3: Ciao Armando!
0: Allora, come state? Tutto bene?
2: Okay. Bene, benissimo!
0: Bene, bene, bene. Allora, la puntata di oggi vorrei dedicarla a delle curiosità.
2: No, già capito. Guarda che io non ti dico nulla della mia storia d'amore con la cavaliera Stella.
0: Ma no, ma figurati, io mica voglio curiosare nella tua vita privata, sono delicato, attento, figurati.
2: È giusto, curiosiamo in quella di Lella.
1: Ma sì, dai, curiosiamo nella mia.
2: Ecco.
0: Ma no, ma non si curiosa nella vita degli altri. Se qualcuno ha voglia di raccontare, racconta, altrimenti si rispetta e si fa attenzione a non entrare come un elefante in un negozio di cristalli.
1: Dai Armando, dici quali sono le curiosità di oggi, sono troppo curiosa.
0: Va bene, allora a proposito di elefanti, sto pensando a delle cose che riguardano gli animali. Vi faccio sentire una canzone e poi vediamo se avete capito di che cosa si tratta, va bene?
1: Sì.

0: come fa il coccodrillo?
1: Bravo Lalo, la curiosità è proprio questa, i versi degli animali.
2: Ma se non c'è nessuno che lo sa?
0: No, io lo so come fa. Il coccodrillo fa co-co-co.
2: Ma no, quella è la gallina.
0: No, non ho mica detto cocodè.
1: Va bene, ve lo dico io come si dice, come si descrive il verso del coccodrillo. Si dice, quando il coccodrillo fa il suo verso, che il coccodrillo trimbula.
0: Tombola.
1: No, tombola, trimbula. Perché il coccodrillo è un animale molto rumoroso e pensate che inizia a comunicare già da quando è piccolissimo, che è ancora dentro l'uovo. E fa dei suoni a volte pesanti, a volte acuti, a volte tremuli.
0: Ma Armando, ma se il coccodrillo trimbula, io lallolo?
1: Sì, tu lalloli abbastanza.
2: Adesso allora diciamo i versi degli animali della fattoria.
1: Va bene, va bene. Allora cominciamo da gallo, gallina e pulcino.
2: Beh, l'abbiamo detto prima che la gallina fa coccodè.
0: Sì, il gallo fa chi e il pulcino pio pio pio pio pio pio.
1: Bravissimi, questi sono i versi. E per descrivere questi versi si dice, per esempio, che il gallo canta o chicchiricchia. Che la gallina chioccia o crocchia. Che il piccoletto, cioè il pulcino, pigola.
2: Ma perché il gallo canta così presto la mattina?
1: È una bella domanda, perché vuole dimostrare che lui è il più forte di tutti. E poi lo fa la mattina presto perché è la sua natura. E la natura gli impone di fare così, dalla sveglia a tutti quanti.
0: Armando, ma in tutti i paesi del mondo il gallo fa chi.
1: Ma sai che questa è una cosa interessante, Lallo, perché in ogni lingua, quindi in ogni paese, cambia, no? Per esempio, allora, gli inglesi, anziché dire chicchirichi, dicono cocky-doodle-doo.
0: Bello, bello. E i francesi?
1: I francesi dicono cocorico, cocorico.
0: Bello.
2: E gli spagnoli?
1: Gli spagnoli chicchirichi, chicchirichi.
0: E questo non lo sai.
1: Dai.
0: I giapponesi?
1: Ma certo che lo so. Cocchecucco, cocchecucco.
2: E gli arabi?
1: Questa è difficilissima. Guardate.
0: Bello,
1: allora,
0: bello.
1: Chiedo scusa a tutti quanti. Le pronunce sono sbagliatissime. Ma era giusto per giocare un po' e per far ridere.
2: Infatti a me fanno ridere davvero questi versi. E poi mi ricordano la vecchia fattoria.

0: sapere versi degli animali, Armando?
1: Certo, per esempio la tigre, no? Conoscete il verso della tigre?
2: Sì.
1: Ecco, si dice che la tigre bruisce.
0: Oh.
1: E sapete come si dice del coniglio?
0: No.
1: Si dice che il coniglio ziga.
2: Ziga, bufa.
1: Il cammello bramisce.
2: Mm-hmm.
1: Il gufo bubola.
2: Bubola.
1: L'ape bombisce.
2: Bello, bella.
1: La balena canta. Il pipistrello stridisce. Oh. E il tacchino gloglotta.
0: A me piace un sacco il gufo che bubola.
2: A me l'ape che bombisce.
1: E perché, scusate, il tacchino che gloglotta?
2: Bello, bella.
0: Mi piace anche la rana quando fa crac crac.
1: Ma sai che in realtà, visto che si dice che la rana gracida, forse bisognerebbe dire che la rana fa gra gra. Ah, a proposito, sapete chi è che fa gru gru?
2: La gru!
1: No, il piccione. Perché il piccione gruga o tuba.
0: E che mi dici del miau dei dolci gattini?
1: Che mi piacciono un sacco, così come mi piace quando...
0: Quando fanno le fuse si sente frrr, frrr, frrr.
1: Brava Lella, esatto.
2: Bella. Però io so che come miagolano i gatti nelle altre lingue. Lo volete sentire?
1: Ma certo, dai.
2: Allora, in inglese i gatti fanno miau, miau. In francese fanno miau. In spagnolo fanno miau miau, in giapponese gna gna e in arabo mia.
1: Va bene, Lallo, sei un grande traduttore di versi di animali.
2: Sì, devo ammettere che me la cavo.
0: Io vorrei dedicare una canzone ai gatti adesso.
1: Va bene, quale Lella?
0: Siamo gatti.

0: Allora che ne dite? È stata una bella puntata piena di curiosità, no?
1: Sì, verissimo!
2: Sì, davvero, però ce n'è rimasta una, eh?
0: Dai, quale?
2: Sapete come fa la capra?
1: Bella!
2: No, capriola!
0: Lallo, sei sempre il solito, però fai sempre ridere. E allora, se anche voi volete continuare a ridere e a divertirvi con noi, seguiteci sempre tutti i giorni con...
3: Bing!

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: La gru e le carpe. Era in quei tempi memorabili, in cui il piccione era fiero e la gazza gentilissima, e il gallo esuberante e il colombaccio prudente. Le storie allora si narravano senza trucchi. Eccone una che mi torna all'orecchio. Una gru aveva eletto domicilio vicino ad uno stagno, popolato da numerose carpe. Spesso le contemplava, pensando che non avrebbe fatto alcuna fatica ad afferrarne una. Ma ciò facendo, avrebbe provocato la fuga di tutte le altre e destata la loro diffidenza. Difficilmente avrebbe potuto ripetere l'impresa. Ha dunque deciso di attendere il momento propizio ad una grande carneficina. Dal canto loro, le carpe non mancavano mai di alzare i musi rotondi ad ogni passaggio del leggiadro volatile. Ne ammiravano il colore cinerino, la corona di piume frementi e pensavano che quell'uccello stupendo, che godeva di una così grande libertà, dovesse essere un grande conoscitore di tutti i segreti dell'aria, dell'acqua e della terra. Presto un'ondata di caldo si è abbattuta sulla regione, trasformando lo stagno in una fornace. Il livello dell'acqua si abbassava, le carpe si muovevano con difficoltà, urtandosi a vicenda. La gru esitava ancora ad avventarsi su di esse, nel timore di vederle scomparire tutte nel fango. All'improvviso ha avuto un'idea. Avvicinatasi all'acqua, si è messa a chiacchierare con alcune carpe della insopportabile canicola e della fortuna di stare a mollo tutto il giorno. I pesci, lusingati da tale amicizia, hanno confessato apertamente che soffocavano anch'essi. Tutto sommato, non faceva più fresco in cielo. Al contrario, ribatteva la gru, più ci si avvicina al sole e più fa caldo. Non mancava di esagerare e descriveva il resto del paese come una terra calcinata in cui piante ed animali deperivano. A stento si trovavano ancora dei veri corsi d'acqua e non si contavano più i pesci che boccheggiavano nei letti dei fiumi in secca. Le carpe hanno trasmesso la notizia a tutta la comunità e l'inquietudine è cresciuta più della temperatura. Infine, un giorno particolarmente torrido, la gru è andata a posarsi vicino alle carpe e ha detto loro: «Siate felici! Durante i miei voli ho scorto su delle alture un laghetto che il fogliame degli alberi circostanti impedisce al sole di prosciugare. In quelle acque potreste vivere indefinitamente senza timore di soffocare». «Ma», hanno replicato le carpe deluse, «come facciamo a recarci fin lassù?» Il problema era delicato. La gru sosteneva di non averci pensato. All'improvviso ha esclamato: «Non disperate! Metterò le mie ali al vostro servizio. Se non posso trasferirvi tutte in una volta, vi trasporterò una ad una, dalla più piccola alla più grande». Ora, nello stagno viveva anche un vecchio gambero, così grosso che lo si sarebbe potuto prendere per un astice. Aveva visto accadere mille e una cosa nel corso della sua esistenza e non si faceva alcuna illusione sulla migrazione volante dei pesci. Non diceva nulla, ma pensava. Tutte le mattine la gru veniva dunque a prendere una carpa. In realtà la portava nel suo nido, sul limitare di un bosco dove, brutalmente, la gettava a terra e ne gustava le carni. Al suo ritorno recava notizie fresche del pesce liberato, tanto che le carpe arrivavano persino a litigare per la precedenza. Il giorno in cui la gru, ormai bella grassa, portava via la sua ultima vittima, il gambero le ha chiesto se avrebbe avuto la gentilezza di tornare per trasportare anche lui. La gru, che non aveva mai assaggiato quel curioso animale, si è affrettata ad accettare. «Solo che sono assai più grosso e assai più pauroso dei miei amici pesci!» gemeva il gambero. «Un viaggio in aria mi fa già raggelare di spavento!» «Nessun rischio!» diceva la gru. «Ti porterò sul dorso e il volo sarà senza scosse!» L'indomani il gambero cavalcava la gru, cingendole le spalle con le zampe robuste. Non appena sono atterrati vicino all'antro, disseminato di lische e di teste di carpe, il gambero ha stretto il collo della gru in modo così violento che l'uccello è caduto morto. È stato il gambero stavolta a gustare la carne del volatile. Poi, sazio, se n'è andato pian piano verso qualche buca oscura e melmosa.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Dida. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Bentrovati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Inizia una nuova puntata di Big Bang, come sempre in compagnia di Lella, la simpatica pecorella.
1: Ciao a tutti.
0: Ma che succede? Ma Lella, ma stai dormendo? Ma no, ma dai, ma si è addormentata. Come mai così tanto sonno? Lallo, sei spiegare tu, fantastico cavallino, anche tu qui con noi per questa nuova strabiliante, folgorante puntata?
2: Charmandissimo, ma non preoccuparti, Io ci sono e sono ben sveglio.
0: Lo vedo, Lallo, è per questo ma ti chiedevo di Lella. È lei che mi preoccupa, perché sta dormendo?
2: Perché Lella sta entrando nella parte.
0: Che
2: non è come entrare nella porta,
0: No.
2: Perché da quella si esce.
0: Sì.
2: Però anche se da quella parte si può uscire, tranne quando si parte, perché allora è pericoloso uscire dal treno in corsa o dall'aereo in volo. Aiuto, mi sono confuso!
0: Ma che dici? Insomma, Lella dorme, Lallo tu straparli. Ma si può sapere che cosa vi è successo oggi?
2: Ma niente, armadissimo, è che stiamo solo organizzando uno spettacolo della bella addormentata per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa.
0: Ho capito, allora la bella addormentata probabilmente la interpreterà Lella.
2: E io sarò il bellissimo, ma proprio stupendo, fantastico, affascinante cavallo azzurro.
1: Chi mi sveglia con un bacio?
0: No, ho capito.
1: Anche se al momento ho un grande sonno, speriamo di non dormire per i prossimi 100 anni.
0: Lellina, va bene entrare nella parte e va bene che la bella addormentata deve dormire, ma mi sembra che tu dorma un pochino troppo, E poi tra l'altro, siamo in trasmissione, Big Bang è un programma super sveglio per bambine e bambini super svegli.
2: Povera tappina, Armando, non è colpa sua, deve essere stata la camomilla.
0: Ah sì?
2: Perché Lella era un po' emozionata per via dello spettacolo e ne ha bevuta una a colazione.
0: Ho capito, una camomilla calma non può fare questo effetto, Lallo.
2: Forse perché ha bevuto anche la tisana di passiflora.
0: Pure.
2: Poi l'infuso di biancospino. Anche un bicchiere di latte e miele. Poi ha ascoltato anche la ninna nanna.
0: Addirittura.
2: Insomma, Armando, adesso non si riesce più a svegliare. Non so come faremo a fare le prove dello spettacolo. Senti, Armandissimo, ma non è che vorresti fare tu la bella addormentata?
0: Io? Ma come faccio, Lallo? Siamo alla radio, non posso mica mettermi a dormire. Sai cosa facciamo?
2: Sì.
0: Proviamo ad ascoltare una bella canzone. Magari Lellina si sveglia. Dai.
3: Ma è il principe dei miei sogni.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo? Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, il programma dedicato a voi. In mia compagnia c'è Lella.
1: Sono sveglia. Però ho tanto sonno.
0: Diciamo che oggi al posto di Lella c'è la bella addormentata.
2: Che in realtà è una Lella addormentata.
0: Va bene, e poi c'è il nostro amato Lallo, sceriffo del West.
3: Yuhu!
0: Che per l'occasione sarà un cavallo azzurro. O principe azzurro, che dir si voglia. Ma dimmi, Lallo, nel vostro spettacolo, chi è che interpreta la strega cattiva, quella che compie il maleficio?
2: Ecco, per la strega cattiva, no? Noi pensavamo...
0: Sì?
2: Ma è davvero così importante?
0: Ma certo, scusami. Sapete tutti che nella storia della Bella Addormentata c'è una strega. Anzi, sarebbe più giusto dire una fata cattiva, malefica.
1: Malefica, oh. Malefica, che paura!
0: Sei addormentata? È colpa di Malefica se Aurora o Rosa Spina, come poi viene chiamata la Bella Addormentata, nelle diverse versioni delle fiabe, si addormenta per 100 lunghi anni insieme a tutto il regno.
1: Ed è anche per via del fuso. Che sonno!
0: Proprio così. Alla nascita della principessa Aurora viene organizzata a corte una grande festa, alla quale partecipano tutte le fate del regno, ognuna delle quali fa un regalo alla principessina.
2: E proprio sul più bello, quando finalmente si poteva mangiare qualche squisitezza preparata dai cuochi di corte, torte, pasticcini, cioccolatini, gelati, vignè,
0: arriva Malefica a rompere le uova nel paniere.
2: No, è terribile.
0: Ma perché? Malefica fa paura anche a te, Lallo?
2: Ma figurati, io sono uno sceriffo. Però mi dispiace per tutte le uova rotte nel paniere. Noi ci potevamo fare una bella frittatina, un ovetto sodo strapacciato, anche alla cocche.
0: Lallo, è solo un modo di dire. Rompere le uova nel paniere significa guastare i piani, i progetti di qualcuno. Malefica arriva e, siccome non era stata invitata, predice che a 16 anni la principessa morirà punta da un fuso.
2: No, ma formaggio fuso o cioccolato fuso?
0: No, nessun formaggio, nessun cioccolato. Il fuso è uno strumento che si usava tanto tempo fa per filare.
2: Ah, ecco, perché mi sembrava strano che ci fosse un formaggio che punge. Anche se quando inciampi e sbatti sull'angolo di una tavoletta di cioccolato, ti puoi comunque pungere.
0: Poi
2: però per consolarti te la mangi.
0: Ma per favore. Vabbè, comunque, tornando alla fiaba della Bella Addormentata, una fatina che ancora doveva esprimere il suo desiderio riesce a trasformare l'incantesimo di Malefica. Aurora, la principessa, non morirà, ma dormirà per 100 anni, fino a quando il bacio di un principe non la sveglierà. Lallo, mi è venuta un'idea. Perché non provi a svegliare Lellina con un bacio? Magari funziona anche con lei.
2: Io dovrei baciare Lella. No.
0: Come no?
1: Ma Lallo, sei cavallo azzurro. Mi devi baciare.
0: Ecco, è ricaduta nel sonno. E vabbè, Lallo, allora, se proprio non vuoi baciarla, proviamo a svegliarla con una barzelletta che scegliamo tra quelle che i nostri amici ci inviano al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Allora, dunque, Teresa di 5 anni ci racconta questa barzelletta. Sapete cosa fa una sardina quando esce dall'acqua? Si acciuga! Grazie,
1: una
0: Teresa.
1: Sardina che esce dall'acqua si acciuga. È buffissima, mi ha completamente svegliata.
2: Per fortuna, almeno non ti devo più baciare.
1: Ma, allora, nello spettacolo dovrai baciarmi, anche perché sei cavallo azzurro e io sono la Bella Addormentata.
0: Giusto, giusto, la storia è proprio così. Il principe bacia Aurora e risveglia lei e tutto il regno.
2: Già. Ma non potremmo lasciarla dormire? È così carina quando dorme.
1: No, io mi devo svegliare, è la fiaba.
2: Va bene, però speriamo che Stella Stellina non sia gelosa, eh?
0: Sono sicuro, Lallino, che la cavallina Stella sa perfettamente che la fiaba della Bella Addormentata finisce così, come lo sanno anche tutte le bambine e i bambini. Piuttosto, ancora non mi avete detto chi interpreterà Malefica.
1: Lallo, non gliel'hai spiegato mentre stavo dormendo?
2: Lalla, io ci ho provato,
1: Armandissimo. Pensavamo che...
0: Sì?
1: Malefica la potessi fare tu.
0: Io? Malefica? Sì, ma non credo che sia una buona idea, dai.
1: Il naso ce l'hai abbastanza da strega.
0: Ma che dici?
2: E poi scusa se te lo dico, Armando, anche le orecchie sono abbastanza grandi e a punta.
0: Ma sono grandi, però non mi sembrano a punta, non tanto quanto i corni di Malefica. Vabbè, però allora facciamo così: se Lallo, il cavallo azzurro, accetta di baciare Lella e Lella di dormire per quasi tutto lo spettacolo, io posso anche interpretare Malefica, ma solo per questa volta, che sia chiaro. Ah, che cosa mi tocca fare?
1: Evviva Armandissima! Evviva!
0: Adesso però è venuto il momento di salutarci. E noi adesso dobbiamo preparare lo spettacolo. Ma ci ritroviamo sempre qui, su Rai Radio Kids, per una nuova puntata di...
3: Big Bang!
0: Prima di salutarci del tutto, però, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che prepara la camomilla a Lella, Piero Marcelli, che recita come cavallo azzurro insieme a Lallo, Martina Forti, che pensa e ripensa alle storie di Big Bang insieme a me, e infine, grazie alla nostra fiabesca regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre puntate. Da me, Armando Traverso,

baciato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti

Io ti perderò, perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu sia.

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Ben.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
2: e un
1: nonno, certo.
2: E...
1: Marie, le baguette! Sbrigati avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei un uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bel!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso!
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo!
5: Ma signore!
4: Insisto!
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore!
6: È una ragazza assai particolare, le legge sempre.

0: cum esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità.

0: di Rai Radio Kids. Io sono Armando e oggi voglio raccontarvi una delle storie più belle. Bianca...
1: aumentare i elettrorazzi. Ah, niente. Inibitore della pompa protonica. Ma che? Non funziona.
0: Eccolo di nuovo. Sì. Sempre lui, l'alieno più farlocco dell'universo.
1: Preparatevi al peggio, terrestri. Arriva...
0: Krud, il terribile alieno del pianeta Kot.
1: Ciao, Armandino.
0: Ciao,
1: Krudino. Ho dei problemi con la mia nuova astronave, la sì. Star Spec Plus. La navicella nuova, nuovissima, super attrezzata. Il massimo ritrovato della tecnologia aliena.
0: Ma scusa, che cosa ne hai fatto della vecchia Star Spec 1? Non deve essere facile, tra l'altro, rottamare un'astronave.
1: Beh, la uso per fare la spesa.
0: Ah,
1: che cosa succede? Ah, forse dovrei premere il pulsante giallo o alzare la leva verde. Non riesco a tenere la rotta. Accidenti a questa bagnarola!
0: Ma scusa, ma non era il massimo ritrovato della tecnologia aliena?
1: Ho qualche piccolo problema.
0: Quello per cui non trovi le istruzioni?
1: Ma veramente le ho trovate.
0: E allora consultale, leggile, usale.
1: Non posso, non ce l'ho più.
0: Ma non ti ricordi dove le hai messe?
1: So perfettamente dove sono.
0: E allora che hai fatto? Te le sei mangiate?
1: Affermativo. Ho eseguito gli ordini.
0: No.
1: Vedi, come? Le istruzioni mi sono arrivate in un plico spaziale. C'era scritto top secret, distruggere subito, ingoiare il plico.
0: Ma dopo averlo letto, immagino.
1: Come dopo averlo letto?
0: Ma certo, ci sarà stato scritto dopo averlo letto.
1: Beh, in effetti c'era scritto qualcos'altro.
0: Mi stai dicendo che non sai come funziona la tua astronave perché ti sei mangiato le istruzioni prima di leggerle e dunque ora usi i comandi così, a casaccio.
1: Ma non parliamo di me! Dai, e poi ho fretta di distruggere il tuo pianeta.
0: Vabbè, peccato, perché stavo raccontando una fiaba. Ma non importa, dai, distruggi pure tutto e non se ne parli più.
1: Vabbè, aspetta. Quale storia stavi raccontando?
0: Ma lascia stare, dai, crude. Prima il dovere, poi il piacere. Vabbè, comunque stavo per raccontare la fiaba di Biancaneve.
1: Biancaneve? Mm-hmm. Su Kot la raccontiamo sempre!
0: Vuoi dirmi che ai terribili, orrendi, cattivissimi alieni del pianeta Kot piacciono le fiabe?
1: Ma quale fiabe? Biancaneve è una storia dell'orrore, fa paura, no?
0: Sì.
1: La
0: sì,
1: strega,
0: sì.
1: Per esempio.
0: Sì, sì, è vero, in effetti la strega fa un po' paura, giusto? Sì.
1: No, fa paura perché lei finisce male. Noi su Kot tifiamo tutti per lei. Matrigna! Vabbè, dai, Armando, raccontiamo la fiaba insieme.
0: No,
1: dai.
0: Non se ne parla, lascia stare.
1: Allora distruggerò la Terra. Comincia la manovra, raggi laser!
0: No, vabbè.
1: Oh no, questo è il phon! Accidenti alla astronave!
0: Dai, va bene, allora.
1: Oh.
0: C'era una bellissima principessa dai capelli neri come la notte e la pelle...
1: blu.
0: Bianca come la neve.
1: Blu come lo spazio.
0: Non si chiamerebbe Biancaneve se fosse blu.
1: Comincia la manovra distruttiva, raggi laser!
0: Va bene.
1: No, questo è il frullatore.
0: Va bene, faccio io la principessa.
1: Dai, te lo concedo. Io però faccio la strega.
0: Bene, mi piace. Biancaneve era orfana di madre e il papà si era risposato con una donna bella e cattiva.
1: Che sono io?
0: Era così gelosa della propria bellezza che ogni giorno andava davanti a uno specchio magico e chiedeva:
1: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?
0: E lo specchio rispondeva: faccio io lo specchio. La più bella sei tu, mia regina.
1: Bene.
0: Un giorno però la risposta cambiò e lo specchio disse: certamente bella sei tu, ma... Biancaneve lo è ancor di più. E la regina andò su tutte le furie e chiamò il cacciatore.
1: Cacciatore, portami il cuore della ragazza. È mezzo chilo di pasta. E non dimenticare i pomodori. E prendi questo cestino, portalo dalla nonna. No, quella è un'altra cosa, scusa. E così il cacciatore portò la ragazza nel bosco. Ma quando fu solo con lei, non ebbe il coraggio di ucciderla. E le disse:
0: vai, scappa nel bosco. Alla regina porterò una braciola di maiale. Speriamo che il macellaio sia ancora aperto.
1: Quando ricevette la braciola, vabbè, quella roba lì, la regina si complimentò con il cacciatore. Ma le venne una gran voglia di patata arrosto.
0: Intanto Biancaneve scappava e correva, addentrandosi sempre di più nel bosco, finché ormai era notte, quando stava per perdere la speranza trovò una casettina, piccola, piccola, piccola. Che strana casina, disse. Chissà chi ci abita. Cercherò riparo qui. Nella casa c'erano 7 lettini, 7 posate, 7 di tutto. Era la casa dei 7 nani. Mammolo, gongolo, pisolo,
1: mocciolo. Acciù! Hai un fazzoletto?
0: Biancaneve era così stanca che si addormentò di colpo. E ora?
1: E ora,
0: prima di continuare con la storia e scoprire che cosa succede a Biancaneve, vi voglio raccontare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici a casa, lasciandoli al numero WhatsApp 347 411 2726. Allora, Questo è un messaggio di Giovanni, Caterina e Geremia e arriva dal Veneto. Ascoltate la barzelletta. Un fantasma dice a uno scheletro: vuoi sentire una barzelletta? E lo scheletro risponde: sicuramente riderò a crepapelle. Che buffa Giovanna, Caterina e Geremia, grazie. Ti è piaciuta, Crude?
1: Beh sì, dai, però andiamo avanti, dai, forza, riprendiamo la favola.
0: Va bene. Allora, al suo risveglio, Biancaneve si trovò circondata dai sette nani, che l'accolsero, la accudirono, mentre la strega...
1: Specchio, specchio, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Nel reame, sei tu la più bella sicuramente, ma oltre il bosco c'è Biancaneve, che non è male per niente.
1: Com'è possibile? Cacciatore, vieni subito qui. Che ne è stato di Biancaneve? Hai obbedito ai miei ordini? L'hai uccisa con le tue mani?
0: Io ho fatto più o meno.
1: Come più o meno? Ma allora di chi era il cuore che mi hai portato?
0: Era una bracciola di maiale.
1: Ecco perché il macellaio mi ha mandato il conto da pagare. Basta così, farò da me. Ora mi trasformerò in una dolce vecchina. Ricorda di passare dal macellaio?
0: Sì, la regina cattiva, dolce vecchina, vagò per il bosco finché non trovò la casetta dei sette nani. Biancaneve si fidò e aprì la porta. La strega aveva portato con sé una mela avvelenata.
1: Armandino, come una mela avvelenata? Non si era mai parlato di mele.
0: Come no?
1: No, io...
0: È la fiaba.
1: Beh, io non ho una mela, ho una merendina a base di cavolo spaziale.
0: Ma che disastro, Crudino! Vabbè, Biancaneve addentò la merendina a base di cavolo spaziale, che vergogna, e cadde in un sonno simile alla morte.
1: Ce l'ha fatta!
0: In quel mentre arrivarono i sette nani, che rincorsero la strega, che scivolò da una rupe e cadde in un fosso senza fondo.
1: Ah, ridatemi almeno la merendina!
0: Disperati, i nani costruirono una bara di cristallo per custodire il corpo di Biancaneve, proprio quando di lì passò un principe azzurro.
1: Ehi, è azzurro, come me! Dai, lo faccio io! E poi sono il più principesco qui,
0: Ah sì, dai, tanto peggio di così non può andare. Quando il principe vide la ragazza nella bara dei sette nani, se ne innamorò.
1: Questo è il verso di io che mi innamoro, vai, continua.
0: Ah, però. I nani ammonirono il principe. Prendila, ma fai attenzione, la bara è fragile.
1: Ma certo, perché mi avete preso? Ma è anche scivolosa! Oh no!
0: La bara cadde e si ruppe in mille pezzi. E il pezzo di merendina a base di cavolo spaziale che ancora stava nella gola di Biancaneve schizzò via. E lei si risvegliò dall'incantesimo della strega. Mi hai salvato la vita, principe.
1: Ah! Figurati, per così poco. Che ne dici se ci sposiamo?
0: Ma certo, ottima idea. Però prima mangerei qualcosa, ho una certa famina. Sono tre giorni che non mangio.
1: Beh, io ho una merendina a base di cavolo spaziale.
0: No!
1: Ma come no?
0: No!
1: Ma dai,
0: no.
1: Armando!
0: No, no, no, la merendina a base di cavolo spaziale, no, basta!
1: Ma però, su cotto noi le raccontiamo così!
0: Non mi interessa, hai rovinato la fiaba, non mi piace e io me ne vado.
1: No,
0: ciao.
1: Non fare così!
0: Ciao.
1: No, ma
0: ciao.
1: Dove vai?
0: Addio!
1: Ma allora me ne vado anch'io! Basta! Mamma!
0: Allora, che ne dite? Un po' strana, vero? Però, del resto, ancora una volta, siamo riusciti a fare in modo che Crude non invada la Terra. E noi ci ritroviamo qui per un'altra puntata di Big Bang! Prima di salutarci del tutto, però, voglio ringraziare Andrea Calabretta, che viaggia sulla Star Stack Plus insieme a Crude, Martina Forti, che inventa insieme a me le nostre storie, e Isabella Carbone, la nostra regista spaziale. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Che poi a me le merendine a base di cavolo spaziale

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno

0: in inglese?
1: Sì, perché no? È così bello parlare una lingua straniera.
0: È vero. E poi l'inglese è la lingua che si parla in tutto il mondo.
1: Sì, così possiamo conoscere bambine e bambini provenienti da ogni parte del mondo e giocare con loro. E un modo semplice e divertente per imparare l'inglese
0: è con la musica, cantando le canzoni in inglese.
1: Soprattutto le canzoni felici, le nostre happy songs.
0: Non vedo l'ora di cantarle anche oggi.
1: Allora sei pronto a partire?
0: Certo, ma dove andiamo?
1: Mi piacerebbe andare a trovare Mamma Oca e ascoltare una delle sue meravigliose favole.
0: Mamma Oca, sì, anch'io vorrei tanto rivederla.
1: Allora preparati a volare, perché andremo nei mondi di fiaba.
0: Portiamo anche la musica?
1: Beh, certo, anche nelle fiabe la musica non può mai mancare. Wow, che bello questo posto! Hai visto che colori?
0: Oh sì, sembra di essere in una fiaba.
1: E infatti siamo nel paese delle fiabe.
0: Giusto. Ma dove sarà Mamma Oca?
1: Ehi, hai visto laggiù?
0: Ma quell'uovo con le gambe e le braccia è...
2: Humpty Dumpty!
1: Seguiamolo, sono sicura che ci porterà proprio da Mamma Oca. Guarda, sta entrando in una casetta.
0: Una casetta che sembra fatta di caramelle e biscotti.
1: Sì, fa venire l'acquolina in bocca.
0: Forse è lì che abita Mamma Oca.
1: Oh no, guarda, Humpty Dumpty è sul tetto di quella casa.
0: Speriamo che non cada, altrimenti...
1: Altrimenti potrebbe succedere come nella canzone. Humpty Dumpty sedeva sul muro, Humpty Dumpty poi cadde giù, e i cavalieri e i soldati del re non riusciranno a rimetterlo in piedi.
0: Cantiamola insieme con la musica, in inglese.
1: Sì, bambine e bambini, cantiamola insieme. E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa happy song.
2: Ready, steady, go!

0: povero Humpty Dumpty. Nella canzone cade sempre e poi si rompe.
1: Per fortuna è ancora lassù.
2: Adesso.
0: Humpty Dumpty, non cadere!
1: Sta scendendo e correndo via!
0: Chissà dove starà andando.
1: Magari in un'altra fiaba.
0: Lorenzo, ma questa è la casa di Mamma Oca!
1: È vero, c'è il suo nome sulla porta.
0: Bussiamo. Non risponde nessuno.
1: Entriamo.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, dai.
0: Va bene. Sì, non c'è nessuno.
1: Però c'è un biglietto sul tavolo.
0: Cosa c'è scritto? Leggilo, dai.
1: Allora, sì. Cari Laura e Lorenzo,
0: Sapevo
1: che sareste...
0: Aspetta, Lorenzo, come faceva a sapere di noi qui, nel paese delle fiabe?
1: Sapevo che sareste venuti a trovarmi oggi. Noi, dei mondi di fiaba, sappiamo ogni cosa.
0: Ah, ecco perché...
1: Oggi è il mio compleanno.
0: No.
1: E ho deciso di festeggiare nel castello delle fate.
0: Wow.
1: Siete invitati alla mia festa.
0: Non ci credo.
1: Seguite i fiori arcobaleno e troverete la strada. Firmato Mamma Oca.
0: Un invito per noi. Che bello, è il suo compleanno. Dobbiamo festeggiarlo anche noi con tutti i personaggi delle fiabe.
1: Non vedo l'ora di incontrarli.
0: Però cosa le regaliamo?
1: Che ne dici di una happy song?
0: Dico che è una bellissima idea.
1: Happy birthday!
0: Grazie Lorenzo, ma non è il mio compleanno oggi, è il compleanno di Mamma Oca.
1: Intendevo il titolo della happy song per Mamma Oca.
0: Ah, ecco giusto. Beh, mi sembra perfetta. E allora... Ready?

0: Ma questa versione è bellissima, sono sicura che piacerà tanto anche a mamma Oca e a tutti i personaggi del paese delle fiabe.
1: Ma dici che ci sarà anche Cenerentola?
0: Ma certo, ci saranno proprio tutti i personaggi di tutte le fiabe che mamma Oca racconta.
1: Allora sarà una festa memorabile.
0: Sì, però adesso corriamo, non troveremo più neanche una fetta di torta.
1: Sì, hai ragione, corriamo. Dai.
0: Ciao bambine, ciao bambini, alla prossima puntata di Happy Songs con tante altre canzoni felici in italiano e
1: nella loro versione in inglese.
0: Ciao, a presto.
1: Prestissimo.
0: Corri su, veloce.
1: Arrivo.
0: Ma perché sei così lento?
1: Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua.
1: Ovviamente.

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Bambini, genitori, nonni, zini, botini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Armando Traverso, per questa scoppiettante puntata di... Ciao Lallo e ciao Lellina!
1: Ciao!
0: Allora, avete pensato al tema di oggi? Di che cosa vorreste parlare?
2: Di cavalli!
1: No, dai, parliamo di pecorelle! Pecorelle, io prendo le pecorelle!
2: Cavalli,
1: pecorelle!
0: Basta così! Direi che il tema per la puntata di oggi potrebbe essere animali straordinari!
1: Sì, mi piace!
0: Molti animali sono capaci di fare cose eccezionali e questo mi suggerisce anche un quiz.
1: Quiz!
0: Ed eccolo qui, il nostro quiz di oggi, che devo dire non è per niente facile, anzi abbastanza difficile. Siete pronti?
1: Sì!
0: Lo scarabeo stercorario è un insetto molto forzuto. Infatti riesce a sollevare oggetti molto più grandi di lui. Ma quanto? 1100 volte il suo peso? 2300 volte il suo peso? O 550?
2: Ma scusa, grandissimo, sì. Questo insetto forzuto forzutissimo, sì. Come mai si chiama stercosario? Perché arriva sempre in orario?
0: No, Lallino, perché questo insetto ha l'abitudine di arrotolare delle grandi palline di sterco, che sarebbe poi la cacca, che tra l'altro sono il suo cibo, il suo nutrimento.
1: Mangia la cacca!
0: Lellina, non fare così. I gusti sono gusti, non si discutono. Comunque, parleremo di animali straordinari e risolveremo il quiz più avanti. Ora è arrivato il momento di ascoltare una bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Yarbanghissima.
0: E oggi, ascoltando il messaggio che ci ha mandato Aurora da Vienna, stiamo parlando di animali straordinari, cioè tutti quegli animali che riescono a fare cose incredibili, impensabili per gli esseri umani.
2: Io ne so un altro.
0: Vai, Lellina.
2: La mia amica Lara è super.
0: E chi è Lara?
1: È una lucertola, la conosco anch'io.
0: Ah, e che cosa riesce a fare questa vostra amica lucertola Lara?
2: Sa farsi ricrescere la coda.
0: Hai ragione, Lellina, è vero, perché questo delle lucertole, cioè di farsi ricrescere la coda, è un grande superpotere. Se infatti la perdono, nel giro di qualche giorno riescono ad averla di nuovo, lunga e bella come prima.
1: Bello, però ne sono anch'io, eh.
0: Sì?
1: I delfini hanno il sonar, eh.
0: Sì, è vero, Lallo, è vero. Il sonar. I delfini hanno il sonar, cioè possono emettere degli ultrasuoni che noi umani non riusciamo a sentire, ma che loro invece riconoscono e possono comunicare con questi suoni a grandissima distanza.
1: Wow. Lo dicevo, i delfini sono super!
0: È vero, ma allora torniamo al quiz di oggi. Vi avevo chiesto il forzutissimo scarabeo stercorario. Riesce a sollevare oggetti molto più grandi di lui. Quanto? Vi avevo dato tre possibilità. 550 volte il suo peso. 1100 volte il suo peso. 2300 volte il suo peso. Lo so. Provate a pensarci. Intanto, per aiutarvi, vi faccio ascoltare una bella canzone.

0: Eh sì, anche le fusa del gatto sono un superpotere, non trovate? Solo il gatto riesce a fare quel rumorino, sembra proprio il rumore di un motorino, come dice il nostro grande Lorenzo Tozzi, quando si accoccola e noi lo accarezziamo.
1: No, non è vero, ci riesco anch'io.
2: Dai, Lallo.
1: Beh, silenzio, silenzio, adesso vi faccio sentire.
0: Vediamo se ci riesci. Sì. Lallo? Forse
1: bello,
0: sì, bellissimo, ma magari devi allenarti ancora un pochino.
1: No, senti.
0: No, va bene così.
2: Armando, non ci hai ancora detto la risposta del quiz di oggi.
1: Sì, quella dell'insetto che fa le palline con la popò.
0: Sì, avete ragione. E allora, vi ricordo che il famosissimo scarabeo stercorario riesce a sollevare oggetti molto più grandi di lui. Ma quanto? Vi avevo dato 3 possibilità. 2300 volte il suo peso, 550 volte il suo peso, oppure 1100 volte. E la risposta è... 1100 volte!
2: Wow.
0: Questo insetto ha una forza straordinaria. Chissà se le nostre amiche e amici a casa hanno indovinato.
1: Sì, però anche dei gusti un po' strani.
0: È vero. Ti riferisci al fatto che il nostro insetto stercorario fa queste curiose palline di cacca che poi sono il suo nutrimento. Però abbiamo detto, i gusti non si discutono. E allora la nostra puntata finisce qui, ma noi vi aspettiamo prestissimo per un nuovo appuntamento con... Ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti, il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice crude, sei in collegamento?
1: Agli ordini, mio potente e deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
1: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
1: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Crude?
1: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale. Delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica, chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
2: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
1: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
2: Passo e chiudo.
1: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore, vero bambolina?
3: Vero, e ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini.
1: Già, già, hai ragione bambolina, ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah.
4: Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta.
1: Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè.
4: Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: l'esplosivo programma di radio
1: Kids
0: con Armando,
1: Lello
0: e... Che c'è Lallo?
2: Aspetta, ma qui guarda che c'è! C'è la zanzara!
0: Dov'è?
1: Una zanzara?
0: Ah sì, però è strano perché non ci sono mai state le zanzare qui. Senti che roba!
1: Sono arrivate! Cominciano sempre così. Prima ne arriva una, poi l'altra e all'improvviso sono centinaia!
2: Eccola!
1: Io non la vedo!
0: Ma la sento!
1: Sì, la sento anch'io! Ma dov'è?
2: Ehi, prendila!
0: Niente da fare, velocissima!
1: Sentite, lasciamola in pace, in fondo che ci fa?
0: Beh, come che ci fa? Ci punge, ecco che ci fa!
2: Certo, ci punge, ci batte, ci succhia il sangue, ecco cosa ci fa,
0: Ma scusa, ma quindi alle zanzare piacciono anche i pupazzi?
1: Certo!
0: Questo non l'avrei mai detto.
1: Oh.
0: L'ho presa?
1: L'hai presa?
0: Oh, sembra di sì, sentite.

0: Avete sentito che dice la canzone? Povere zanzare, non sono mai gradite. Vabbè, lasciamola in pace, dai, è un essere vivente anche lei.
1: Aia!
2: Ti appunto?
0: Sì, guarda.
2: Oh, non preoccuparti, Armando, ti vendico io.
0: Va bene.
2: Oh, insomma, basta. Ignoriamola, tanto prima o poi... Aia!
0: Appunto anche te, Lella?
2: Sì!
3: Guarda che sei a chiappo questa zanzara, eh!
2: Eccola!
3: Dov'è?
2: Oh. Lì!
0: Qui, attenzione!
2: No, adesso è lì!
3: Aia, Armando!
0: Scusa, Lallo!
2: Però era su di te, Lallo!
3: No, mi ha fatto male Armando qua!
0: Scusa!
2: Oh. Ti appunto?
0: Credevo di averla presa! State un attimo zitti! State zitti! Mi sembra che se ne sia andata!
3: Ma hai ragione, Armando, non si sente più, se n'è andata, eh!
2: Non cantiamo Vittoria così in fretta!
3: Ma come si canta Vittoria? Io non la conosco questa canzone, eh!
0: Ma no, Lallo, si dice cantar Vittoria quando uno pensa di aver vinto e lo dice!
2: E magari lo dice troppo presto!
0: Oh. Esatto, ma tornando alle zanzare, sapete che solo le femmine che devono fare le uova pungono?
2: E perché?
0: Perché il sangue, e non solo quello umano, è ricco di proteine. E quindi è un po' come se mangiassero.
3: Ma i maschi cosa fanno?
0: I maschi si dedicano al nettare dei fiori.
2: Come le api!
3: Sì, ma le api sono più simpatiche delle zanzare, eh.
0: Beh, insomma, guarda che se ti punge un'ape fa male, eh.
3: Eh sì, ma si fa male anche lei, eh.
0: Questo è vero.
2: Povere api, sono così carine e fanno anche il miele.
0: Vi ricordate l'ape Maya?

0: Bella, vero la pemaia?
1: Sì, tanto.
2: Sì, maia, maia.
0: Va bene, Lallo. E comunque, scusate, ma le api sono insetti molto utili, sapete? Perché oltre all'ape regina ci sono anche le api operaie che devono pensare a proteggere l'alveare, portare il nettare. Insomma, questo solo per dirvi che in natura ciascuno ha il suo ruolo e tutti sono utili a tutto.
1: Che bella cosa.
2: No, non è vero. Ad esempio, le zanzare non sono utili a nessuno.
0: Beh, non lo so. Magari ci sono tanti uccelli che le mangiano molto volentieri.
2: E allora le pulci? A chi sono utili le pulci?
1: È vero, le pulci sono proprio antipatiche. Fanno il solletico agli animali e se incontrano dei pupazzi danno fastidio anche a loro.
2: Brava Lella! Abbasso le pulci!
1: Abbasso le pulci!
0: Vabbè, dai, però anche le pulci in fondo sono simpatiche. Ve lo ricordate il circo delle pulci? Qualcuno gli ha dedicato una canzone.

0: bene, dai, lo ammetto. Anche una pulce può essere simpatica.
1: Basta che obbedisca.
2: Lallo, tu potresti diventare il domatore delle pulci.
1: Bello, Lallo il grande domatore di pulci.
2: Dai, anzi, ho un'idea. Perché non facciamo il fantastico circo di Radio Kids?
0: Che bellissima idea, sì!
2: Allora, Lallo fa il domatore di pulci. Lella, tu che vorresti fare?
0: Mi piacerebbe fare la trapezista.
2: Bello! E poi non si è mai visto un pupazzo esibirsi al trapezio. E io che potrei fare?
0: Tu potresti fare il clown.
2: Va bene. Allora, appuntamento al circo di Radio Kids e alla prossima puntata di
3: Big Bang.
1: Che pagliaccio!
2: Sei carino,
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: 빨리 빨리.
1: 괜찮다.

0: te ne vai bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento! Ehi! Pinocchio!
0: Vai, ditele tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena, andrai...
1: Pinocchio!
0: Vai, ditele no, scarozzerai la no, la vita.

Combussolatori di circuiti elettrici, scardinatori di prese bipasso, mangiatori di tappucci di penne a sfera, speranzosi amici che tutto vada a posto come per magia, questa puntata elettronica di Pigiama Party è tutta per voi! Sugar Rush e il tuffo nell'elettronica da videogames è assicurato!

spostiamoci in un altro ambiente sonoro e ci troviamo catapultati con Vampire Weekend, perché i fine settimana possono essere sanguinolentemente brillanti. A tutta birra! Gasata, eh? Anzi no, senza zucchero.

E solo per ricordarci che la musica non ha confini di età e di generazioni, adesso vi porto dai Temptations. Sentite che pezzo, ragazzi, anche a bacino e mani alzate. Radio Kids.

Sento il bisogno di una scarica elettrica dettata da 6 corde mixate tra loro di una bellissima chitarra a iniezione elettronica. Sentite qui con E-Punk, dove vi porto? Pigiama Party, via le ciabatte.

A questo punto spero che vi siate preparati a questo carpiato che neanche un razzo riuscirà a mantenere dritta la rotta. Sentite che remix, qui le anche si stancano.

C'è da spostare un calzino in terza fila, poi c'è un letto da rifare, poi ci sarebbe un salotto anche da ricostruire e perché no, delle cuffie da ritrovare. Che corsa, Cosa volete farci a Pigiama Party? Tutto è possibile, ve l'avevo detto, no? E allora non staccate le orecchie da qui.

Solitamente il pezzo appena sentito si balla con la bocca spalancata e la lingua di fuori penzoloni. Beh, se vi siete divertiti sono contento. Io mi sono divertito sempre come tanto. Tanto come sempre, fa lo stesso. Ciao amici al 347-411-2726. Sempre ben accette le vostre richieste, i vostri abbracci e i vostri bacetti. Perché no? Anche gli auguri di compleanno. Ci si sente presto, eh? Viva la musica! Viva Radio Kids!

0: Urapon, ukazar. Ukazar Urapon, ukazar, ukazar, ukazar, ukazar Urapon.
1: Lella, lo stai sentendo anche tu?
2: Certo, Lallo, e non capisco una parola di quello che dice.
0: Urapon, ukazar, ukazar, urapon, ukazar, ukazar, ukazar, ukazar, urapon.
1: Io però voglio capire cosa sta dicendo,
3: Armando! Armandissimo!
2: Armandissimissimissimo!
0: Lallo, Lella, scusate, ero un pochino impegnato.
3: Sì, l'abbiamo capito, ma cosa stai facendo?
0: Stavo contando, però stavo utilizzando il sistema di un'antichissima popolazione, i Gumulgal australiani.
3: Ecco, lo dicevo io, Armando dai numeri.
0: No, beh, in un certo senso, anzi, non hai torto, Lallo. Anche perché a volte do i numeri per davvero, ma questa volta c'è una ragione speciale.
2: Una ragione speciale?
0: Sì.
2: Vuoi dire che c'è un motivo, c'è qualcosa di importante?
0: Proprio così, Lella, ed è qualcosa di molto, molto, molto importante che accade in questo preciso momento.
3: Cos'è?
0: È una cosa di cui vado molto fiero, e anche tu, Lallo, e tu, Lella, dovreste essere molto orgogliosi, e non solo voi, ma tutte le bambine, tutti i bambini, mamme, papà, zii, nonni, cuginetti, pupazzi e peluche che ci ascoltano.
2: Wow, deve essere davvero qualcosa di specialissimo.
0: Facciamo così. Allora, io tra poco ve lo dico, ma per lasciare un po' di mistero e poi anche per aiutarvi a scoprire che cos'è, vi do un piccolo indizio. Vi faccio ascoltare una canzone di tanto, tanto tempo fa e voi potete provare a capire di che cosa si tratta, ok? Provateci anche voi a casa!

0: Quella che avete ascoltato era La Pulce, una canzone di Sergio Endrigo. Beh, una canzone che ha qualche annetto, ma è sempre bella e poi è molto importante per la puntata di oggi. E allora, bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids per una splendida puntata con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E oggi...
1: Armando dai numeri.
0: E beh, è vero, però vi avevo detto che lo stavo facendo per una ragione molto speciale ed importante. E per darvi un indizio, vi avevo proprio suggerito di ascoltare La Pulce, la canzone di Sergio Endrigo. Avete capito perché?
3: Questo è un caso che deve risolvere l'ispettore Lalak.
2: E la sua fidata assistente Lellozon.
0: Molto bene, ispettore Lalak e assistente Lellozon. Analizzate con cura gli elementi che avete a disposizione.
3: La puntata di oggi inizia con Armando che dà i numeri in uno strano modo.
0: Esatto.
2: Ha detto che stava contando come l'antico popolo australiano dei Gumulgal. E poi abbiamo sentito una canzone dove ci sono dei numeri. Quindi, ispettore Lalak, noi abbiamo a che fare con
3: una torta panna e cioccolato elementare. No, Lellozon. Eh certo. Per capire ancora meglio, suggerisco subito di andare in pasticceria a fare una bella indagare meglio.
2: Ma no, ispettore Lalak, abbiamo a che fare con dei numeri.
0: Ma certo, proprio così. Bravissima Lella, anzi assistente Lellozon. Ma vedrai che anche tu, Lallo, non sei poi così lontano dalla verità, eh?
1: Davvero? C'è una torta pane e cioccolato nelle vicinanze, Armando?
0: Te lo spiego subito dopo, Lallo. In effetti, all'inizio della nostra puntata stavo contando perché oggi abbiamo raggiunto un numero davvero straordinario. Big Bang compie 500 puntate! Eh sì, un bel traguardo. Per prima cosa bisogna ringraziare allora tutte le bambine, i bambini, i nonni, le nonne, le mamme, i papà, le zie, i cuginetti, i pupazzi e i peluche che ci ascoltano, perché senza di loro non avremmo raggiunto questo traguardo.
1: Ecco perché davi i numeri, Armando, adesso abbiamo capito.
0: Già. E poi, proprio perché con questa nostra puntata di Big Bang abbiamo raggiunto il numero 500, ho pensato, perché non dedicare la puntata ai numeri? E del resto, lo sapete anche voi, e senza i numeri non ci sarebbe nulla.
1: No, questo non è vero. A volte, anche con i numeri non rimane niente,
0: Non riesco a capire cosa vuoi dire, Lallo.
1: Allora, te lo spiego. Sì? Quando tu mi spieghi meglio della torta con la panna e il cioccolato.
0: Va bene. Io invece vi dicevo che senza i numeri non ci sarebbe quasi nulla, perché è con i numeri che facciamo tutto, come i ponti, le case,
1: gli autobus, come il 44.
0: Sì, Lallo. Beh, in effetti anche gli autobus sono fatti con i numeri. Se pensi alle misure, le ruote, il motore, i posti a sedere.
2: Armando, però sì. Perché prima dicevi quelle strane parole o casar urapon?
0: Perché quelle parole corrispondono a dei numeri e quell'antico popolo australiano, i Gumulgal, le usava per contare. Allora, volete provare con me? Non è difficile. Allora, ogni volta che c'è un 1 si dice urapon. E quando c'è il 2 si dice ukasar.
1: E quando c'è il 3?
0: Quando c'è il 3 si dice urapon ukasar, perché c'è 1 e 2. Per dire 4, ukasar ukasar, 2 volte 2. Per dire 5, ukasar ukasar urapon. Per dire...
1: Basta, Armando, mi tiro la testa.
2: Lallo ha ragione, è difficile contare in quel modo, Armando.
0: Va bene. Però devo dirvi che all'inizio contare è sempre stato un po' complicato. Beh, per esempio, ve li ricordate gli egiziani e i loro geroglifici?
1: Ma Armando, io sono un esperto di frigorifici.
0: Geroglifici, Lallo. Beh, gli egiziani per contare avevano dei simboli. Per esempio, per il numero 1 disegnavano un trattino. Per il 10 una specie di ferro di cavallo all'ingiù.
1: Oh, cosa vi avevo detto io?
0: E per il numero 100, pensate, un fiore.
2: Oh, che buffo modo di contare. E allora, per il nostro Big Bang di oggi, gli antichi egizi avrebbero disegnato 5 fiori.
0: Giustissimo, Lella. Però io sto semplificando molto, perché in realtà, come probabilmente molti sanno, gli egizi erano davvero bravi con i numeri e riuscivano a fare operazioni complesse, altrimenti non sarebbero mai riusciti a costruire le piramidi.
1: Però anche noi noi Armando siamo bravi a dare i numeri.
2: È vero, Lalla ha ragione. E sono bravi anche i bambini a ricordarseli.
0: Ho capito. Voi vi riferite al numero WhatsApp che fanno i bambini per lasciare i loro messaggi vocali, che è
2: 347-411-2726.
0: Bravissimi!
1: Armando!
0: Sì?
1: Però io non vedo l'ora di scoprire il mistero della torta panna e cioccolato!
0: Vero, vero! E tu?
1: Qualcosa a che fare con questa puntata!
0: Giusto, giusto! E tu mi dovevi dire perché a volte i numeri secondo te non contano niente!
2: Ci sono ben due misteri da risolvere in questa puntata 500!
1: Pensa se ci fossero stati 500 misteri da risolvere in due puntate!
0: Vedete che anche voi state giocando con i numeri! Allora facciamo così, vi propongo di ascoltare un'altra canzone e poi risolviamo i nostri due misteri, ma anche per la canzone vi propongo un piccolo quesito. Dunque, c'è una canzone che nel titolo ha un numero e dei gatti, sono dei gatti che marciano in fila compatti, avete indovinato qual è la canzone?

0: 44 gatti in fila per sei, col resto di due marciavano compatti in fila per sei, col resto di due.
1: E questa era davvero una canzone perfetta per la nostra puntata dedicata ai numeri. Bene, è venuto il momento di svelare il primo mistero.
2: Quella della torta panna e cioccolato, non vedo l'ora!
1: Ecco qua! Allora, caro Lallo, raggiungere 500 puntate è davvero un bel traguardo e va festeggiato. Ed ecco perché vi ho portato una bella torta alla panna e al cioccolato, la preferita di Lallo!
3: Evviva!
1: Adesso però, prima di iniziare a mangiare, Lallo ci deve spiegare perché secondo lui i numeri non contano niente.
2: Benissimo! Quante fette ci sono in questa torta?
3: Contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 3 fette per uno.
1: Brava Lella, hai visto Lallo che contare è importante?
2: Un momento Armando, siccome me la papo tutta io, i numeri non contano niente. Ho ragione, no?
1: No Lallo, hai torto, perché siccome io so che tu sei un golosone, di torte ne ho portate due. Una alla panna al cioccolato tutta per te e una alle fragoline e alle more di bosco per me e per Lellina.
3: Che buona, grazie Armando. Ah, hai proprio ragione, eh? I numeri contano!
1: E allora festeggiamo tutti insieme la puntata 500!
3: Festeggiamo! Evviva!
2: Buona!
3: Che torta buonissima!
1: E noi ci rivediamo presto per un'altra fantastica puntata di...
3: Big Bang!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie. E infine, un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Magica Fiemme. Dal 1 al 15 luglio le settimane della famiglia che colorano la Val di Fiemme di magia, creatività, racconti e spettacoli teatrali con Armando Traverso, Lella, Crud, DJ e altri artisti provenienti da tutta Italia. Radio Kids, Armando e i pupazzi vi aspettano il 1, il 2, il 6 e il 7 luglio alle 21 con spettacoli live e tanta musica. Imperdibili le passeggiate con narrazione a cura di Armando Traverso presso i 4 parchi in quota della Val di Fiemme alle ore 10. Tante attività e laboratori didattici per tutta la famiglia. Storie a bordo è un'esperienza per tutti coloro che vogliono vivere la città di Padova in modo diverso, conciliando la lettura con la navigazione lenta. A bordo di un battello elettrico che attraversa i canali della città è possibile ammirare l'antico portello e le mura cinquecentesche, mentre un mediatore guiderà momenti di lettura condivisa di albi illustrati dedicati all'acqua e al fiume. Gli appuntamenti sono in programma domenica 12 e 26 luglio. Dal 3 al 12 luglio si tiene a Nardò Circonauta, Festival Internazionale del Circo Contemporaneo, che ha come filo conduttore il tema hashtag Terra. Esibizioni circensi, musica, incontri letterari a tema, workshop e mostre fotografiche sul circo nel centro storico del Borgo Salentino. Dal 10 luglio al 30 agosto in alcune località della Valle d'Aosta si tiene la rassegna di eventi per bambini Fiabe nel Bosco, con fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d'Aosta e che hanno come palcoscenico un bosco, una radura o un prato. Appuntamento alle 16:30 di ogni venerdì, sabato e domenica. Rai Radio Kids è media partner della Festa Internazionale degli Gnomi di Roccaraso dal 24 al 26 luglio, dove per 3 giorni e 3 notti i boschi si riempiono di fate, elfi, gnomi, folletti, troll, unicorni e altre creature fantastiche. In programma magiche parate, laboratori creativi e passeggiate guidate da personaggi fiabeschi, danze fatate, avventure nel bosco di notte con le lanterne, spettacoli adatti a tutta la famiglia. Tutte le performance sono ambientate direttamente nella natura, nella zona boschiva di Coppo dell'Orso a Remogna, secondo il progetto di teatro ambiente, per cui il luogo diventa parte della narrazione e protagonista dell'evento e con un occhio alla sostenibilità. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Cuginetti, pupazzi e peluche, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ehi, Lellina, ma che succede?
1: Ehi. Per arrivare qui alla radio sono passata in mezzo...
0: A cosa?
1: Al traffico! Hai respirato l'aria puzzolente della città! Teta pina!
0: Va bene Lallo, va bene, abbiamo capito. Mi dispiace Lellina, però hai ragione, lo sai, perché l'aria in città, come si dice, è carica di smog, è vero.
1: E poi io sono bassina, il fumo delle automobili mi entra dritto nel... naso, scusate.
0: No, non ti scusare, dai. Guarda, meno male che ogni tanto si può andare nei parchi, respirare aria pulita, pieni polmoni, eh? Del resto, mica possiamo smettere di respirare, eh?
1: E no, non ci può, Armando.
0: Anche perché noi, appena nasciamo, no? E usciamo dal fancino della mamma, prendiamo subito la prima boccata d'ossigeno.
1: Inspiro, espiro.
0: Brava.
1: Inspiro.
0: Sì.
1: Espiro.
0: Brava, Lellina.
1: Grazie, mi sento già meglio. L'atmosfera della radio mi fa stare bene.
2: Certo, perché ci siamo noi, i tuoi super amicissimi.
0: Giusto, Lallo. Intanto voglio ricordare a tutti voi di mandarci i vostri messaggini WhatsApp. Qualunque cosa stiate facendo, dovunque la stiate facendo, pensateci, registrate e mandate tutto quanto al nostro numero che è...
3: 347-411-2726.
0: E oggi, visto che Lellina è arrivata nel nostro studio radiofonico tossendo per colpa dello smog, stiamo parlando di respirare.
1: Adoro respirare aria pulita.
2: Bello, poi si formano tutte quelle belle nuvolette.
0: Ma di quali nuvolette parli, Lallo?
2: Ogni tanto, quando parlo, mi escono tutte le nuvole bianche dalla bocca.
0: Ah, ho capito! Quando fa freddo!
2: Così, infatti, mi si gelano le orecchie e anche la coda.
0: Ma lo sai perché si formano le nuvolette di vapore?
2: No, perché?
0: Perché l'aria che noi emettiamo respirando, cioè vuol dire l'aria che noi tiriamo fuori, quella del nostro alito, è più calda di quella che sta intorno a noi. Capito? E così si raffredda, si congela e fa il vapore. E allora, torniamo alla nostra musica e ascoltiamo musica leggerissima!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia del nostro Lallo.
1: Yuhu!
0: Lella!
1: E di Armandissimo!
0: E noi stiamo parlando di respiro. Ma Lallo, Lella, lo sapete a cosa serve esattamente respirare?
2: Io lo so, a sentire l'arietta fresca, fresca, che fa il solletico dentro al naso.
1: Ma no, Lallo.
0: Beh, anche per quello, ma in realtà serve soprattutto per portare l'ossigeno in tutto il nostro corpo.
2: Nah, ma cos'è questo ossimoro?
0: No, l'ossigeno è una sostanza, anzi un elemento, che si trova nell'aria ed è fondamentale per la nostra vita, perché l'ossigeno è quello che produce l'energia che ci serve per andare avanti.
2: Bello! Allora io sono pieno di ossimoro, perché sono un cavallino molto energetico.
0: Va bene, dovete pensare che il nostro sistema respiratorio praticamente pompa continuamente ossigeno che prende dall'aria e poi ributta fuori.
1: Ah, quindi noi prendiamo ossigeno dall'aria intorno a noi?
0: Bravissima Lellina, certo, certo, l'aria entra nei polmoni e ne esce, e quando esce è carica di anidride carbonica.
2: Ecco qua, infatti, questa altra carbonica non mi dice niente di buono, eh.
0: Beh, no, in realtà è vero, sono scorie, perché noi tratteniamo la parte buona dell'aria e poi buttiamo fuori per l'appunto quella meno buona, come l'anidride carbonica.
2: Ecco.
1: Dentro ossigeno, fuori anidride.
0: Brava
1: Dentro
0: Lellina.
1: Ossigeno, fuori anidride.
0: Proprio così, e i polmoni non smettono mai di lavorare e attraverso tanti minuscoli tubicini portano l'ossigeno in tutto il corpo, un po' come succede negli alberi, dove la linfa passa dal tronco fino ai rami più piccoli.
2: Bello, allora siamo come gli alberi.
0: Sì, lo dice anche questa canzone.

0: Piccoli e grandi ascoltatori di Big Bang, siamo qui con voi, e cioè Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissimo.
0: E sapete cosa penso? Ora, visto che la nostra puntata sta per volgere al termine, potremmo finalmente andare tutti insieme a fare una bella passeggiata al parco.
3: No, ma si è pieno di andride carbonica.
0: No.
1: Ma no, dai Lallo, gli alberi sono nostri amici.
0: È vero, ma non solo. Gli alberi è come se tutti i giorni facessero una specie di magia.
3: Abracadabra.
0: Certo, perché catturano l'anidride carbonica, quella che tiriamo fuori noi, vi ricordate che ve lo dicevo prima? Presente nell'aria, quindi non solo noi, anche quella delle macchine, quella dello smog che ha fatto tanto tossire Lellina, e grazie alla luce del sole trasformano l'anidride carbonica in...
3: Salacadola, magicadola!
1: Ossigeno!
0: Sì!
1: Hai indovinato!
0: Brava, brava Lellina e bravo Lallo! Per questo è importantissimo che nelle grandi città ci siano sempre tante, come si dice, aree verdi, cioè dei parchi, dei giardini con gli alberi, per garantirci tanta aria buona. Giusto?
3: Viva gli alberi!
0: Oh, bravo Lallo!
1: Dai, corriamo al parco!
2: Yuhu!
0: E allora noi ce ne andiamo tutti al parco, ma ci rivediamo presto, anzi ci risentiamo presto per un'altra puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao a tutti! E io ringrazio Barbara Cinquatti che insieme alla pecorella Lella, dove l'aria è sempre pulita, e grazie a Piero Marcelli, compagno di avventure del nostro spassosissimo Lallo, e un super grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me, e infine un grazie infinito alla nostra regista fantastica Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

0: A cipicchia cosa vedo? Un lalla sharabu sharaba, che animale apparirà?
1: C'è una mosca di Santiago
0: che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà punto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengala.

A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Ullalla, sciarabù, sciarabà, che anima.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, siamo Valeria Cagnina
2: e Francesco Baldassarre e siamo gli autori di Robot Squad, una serie di libri illustrata edita da Marietti Junior. I primi due volumi sono usciti ad aprile e si chiamano Che forza la gravità e Cinque sensi da chef.
1: Sono libri che parlano di scienza e tecnologia, ma allo stesso tempo di un'avventura che vivono i protagonisti, ma allo stesso tempo anche i lettori. Si viaggia in un posto speciale, che è l'Impossible Lab, che si trova in un buco nero. Un posto dove tutti i sogni possono diventare realtà. I nostri protagonisti, Emma e Plank, la prima volta vanno per realizzare il sogno di Emma, diventare brava a giocare a rugby. E dopo diverse prove stranissime, riescono davvero a raggiungere questo obiettivo. E la stessa cosa succede anche nel secondo volume, quando portano il loro amico Gasly, che vorrebbe diventare un bravissimo cuoco, e tramite diverse prove assurde che stimolano tutti i cinque sensi, riesce davvero a realizzare il suo sogno. La cosa spettacolare è che questi libri permettono di imparare giocando, imparare divertendosi senza neanche rendersene conto. Ed è un po' la stessa cosa che succede anche nella realtà of Passion.
2: In più, al termine di ogni volume ci sono alcuni esperimenti per fare provare proprio gli effetti scientifici di quello che succede ai nostri Emma e Plank durante il libro anche ai lettori a casa, quindi semplici esperimenti che possono essere fatti da tutti. Che dire, insomma, vi aspettiamo in libreria a Robot Squad, edito da Marietti Junior, Francesco Baldassarre e Valeria Cagnina. Aspettiamo i vostri commenti e non vediamo l'ora di leggere quello che ci scriverete. Un abbraccio, ciao a tutti!
1: Ciao!
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
0: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

me. Camcamini, camcamini, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, camcamini, spazza camin, la sorte è con voi, se la mai.

0: fasole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo in cammino.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: Un'altra grandissima, magnifica puntata di
1: Pip!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
1: Ciao,
0: allora oggi vorrei invitare qualche ascoltatore, qualche mamma, qualche papà, qualche nonno, nonna, zii, cugini, pupazzi e peluche a chiamarci per raccontare il loro mestiere.
2: Sì, perché oggi c'è la rubricola di Armando.
1: Lallo, si dice rubrica, non rubricola.
0: Va bene, dai Lella, non ti preoccupare, chiamiamola pure rubricola. In fondo noi di Big Bang siamo dei tipi fantasiosi, però... Prima di collegarci con qualcuno, ditemi un po', Lallo, Lella, quali sono i mestieri che vi piacciono di più? Con chi vorreste parlare?
1: A me piace la babysitter, quella che tiene i bambini piccoli piccoli. Mi fanno così tenerezza.
0: Ah, davvero? E tu saresti capace di tenere dei bambini piccoli, Lella?
1: Non lo so, non ci ho mai provato, ma mi piacerebbe.
0: Va bene, però potresti proporti, eh?
1: Eh sì.
0: Potresti iniziare, per esempio, con i bambini piccoli di amici e poi vedere come va, eh?
1: Hai ragione.
0: E tu, Lallo, che mestiere vorresti conoscere meglio?
2: L'horse sitter.
0: L'horse sitter. Ah, ecco, perché horse in inglese vuol dire cavallo.
2: Sì.
0: Cioè tu vorresti parlare con qualcuno che tiene i cavalli.
2: Sì, Armando, lo voglio conoscere. Così poi mi viene a prendere, mi porta a spasso, mi compra il gelatino, poi mi canta la canzoncina, mi lava i dentoni, mi mette a letto e mi rimbocca pure le coperte.
0: Ah, ecco, c'è un nome, sai, sia in italiano, in italiano è lo stalliere. In inglese è il groom, quello che proprio si occupa dei cavalli. Proprio bello.
2: Proprio così. Bravo.
0: Va bene, va bene. Allora, mentre aspettiamo che ci chiami una babysitter o un horse sitter, ci ascoltiamo una bella canzone. Che ne dite?
1: Ottima idea!
0: Dai!

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio, aspettando che ci chiami qualcuno per raccontarci il suo mestiere. Ecco il telefono, ecco il telefono.
1: Giusto in tempo.
0: Pronto? Sei in linea con Big Bang, chi sei?
2: Ciao ragazzi, sono Alessio e sono un polizio.
1: Un polizio? Però,
0: ma forse vuoi dire un poliziotto?
2: No, sono proprio un polizio.
1: E wow. Cosa fa un polizio?
3: Ma lo dice la parola, il polizio fa tanti sì.
0: Ma cosa dici Lallo?
2: Sì, il vostro Lallo è proprio in gamba, ha perfettamente ragione.
0: Wow, ma sei un entusiasta tu,
2: Ma certo che lo sono, altrimenti come farei a far ridere e divertire tutti i miei nipotini?
1: E quanti nipotini hai?
2: Tantissimi! Per esempio oggi ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Giacomino, vieni immediatamente qua!
0: Ma dove è andato a finire Giacomino?
2: A bere la fontanella senza avvertire! È un bischero quel piccoletto lì!
0: Ma guarda!
2: Giacomino!
1: È tornato Giacomino?
2: Sì, ora è qui con gli altri 15. In tutto oggi ne ho 16.
0: Però...
1: sono tantissimissimissimissimi.
2: Beh, a volte ne ho anche 30 in un pomeriggio solo.
0: Ma, certo, lui è il polizio, cioè
1: sì.
0: Tanti zii. Ma come mai tieni tanti bambini tutti insieme?
2: Armando, i bambini mi piacciono tanto. E quando i genitori hanno da fare o lavorare e nessuno può tenerli, io divento un super zio e li porto tutti con me a divertirsi.
1: Che bambini fortunati.
2: Puoi dirlo forte, cara Lella la pecorella.
1: Davvero posso? Che bambini fortunati!
2: Non così forte, Lella!
0: Va bene, va bene. Allora, senti, polizio, a questo punto, per divertire te e tutti i tuoi nipotini, ti facciamo ascoltare una bella canzone, va bene?
2: Benissimo, Armando!

0: Pronto? Polizio, ci sei ancora?
1: Ma chi aveva preso la coppetta al cioccolato? Ma insomma, di chi è questo cono tripla panna?
0: Ma che succede?
2: Ma Armando, ha preso il gelato a tutti?
0: Ma davvero hai comprato il gelato a tutti i bambini, polizio?
1: Eh certo, se lo meritano questi piccoli manelli!
0: Complimenti!
2: Lo voglio anch'io, polizio!
0: Senti, polizio, Lallo dice se puoi prendere anche lui come nipotino. Stava giusto cercando un horse sitter.
1: Lallo il cavallo? Ma certo, ho già pronto un sacco di biada fresca fresca, tutta per lui!
2: Va bene, anche il cono cioccolato e tripla panna. Grazie.
0: Dai, Lallo.
1: Lallo, può venire anche Lella la pecorella a passare un pomeriggio con noi.
3: Grazie, sei veramente un super polizio.
1: È il mio lavoro. Se vuoi posso prendere anche te, Armanduccio.
0: Va bene. Guarda, io non è che sono poi così piccolino, però insomma, grazie lo stesso, polizio, vengo volentieri.
1: Accidenti, Giulia! Ti sei sporcata tutto il vestitino di lampone. Vieni che ti porto subito in lavatrice.
3: Ma cosa fai? Metti i bambini in lavatrice?
1: Ai bambini no, ma i vestitini sì. Mica posso portarli sporchi dai loro genitori.
0: Bah, complimenti. Polizio, sei proprio lo zio che tutti vorrebbero. Ti lasciamo andare perché ti sentiamo davvero tanto indaffarato. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Ciccio, lascia il telefono detto Ciccio.
0: Mamma mia, certo che è proprio indaffarato quel polizio,
2: Ma tanto, tanto, Armando,
0: Ma se ci pensate, ha detto sono 16 nipotini.
3: E a volte anche 30.
0: E in più vorrebbe che andaste anche voi.
3: E anche tu, Armando.
0: E anche tu, Armanduccio,
2: ha detto.
0: Facciamo una cosa, prendiamoci il tempo di una canzone per capire bene che cosa fare, d'accordo?
2: Prendiamoci.
0: Va bene.

0: Bello, vero Gian Burrasca?
1: Sì. Bella, bella, Armando.
0: Allora, che cosa dite? Andiamo a trovare il polizio o no?
1: Sì, Armando, dai. Vuoi andare, simpaticissimo, eh? È bravissimo, Armandì. Però potresti farlo anche tu, il polizio.
0: Ma io lo faccio già il polizio. Io sono qui con voi tutti i giorni.
2: E noi siamo i tuoi nipotini.
0: Certo.
1: Giusto. E ci porti a mangiare un bel gelatino.
0: Va bene, però prima salutiamo i nostri bambini dandogli appuntamento a domani con un'altra grande puntata di
2: Big Bang.
0: E non dimenticate, bambini, continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Ciao ciao.
2: Ciao.

0: Igitus, figitus, zambra cazzè! Prestate attenzione tutti a me! Si fanno le valigie, andiamo! Su, su, su! No, no, no, no, non tu! Sempre i libri prima, lo sai! Pocketi, pocketi, walkety, walk! Abra, cabra, dabra, dac! Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà! Igitus, figitus, migitus, mum! Presti, digitorium! Alicafez, Palacasez, Malacamez, Meripadez, Pocketi, Pocketi, Walketi, Pal!
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile, quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Pocketi, Pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Pocketi, pocketi, pocketi, qua, tutto quel che sei. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Brutto stupido. Ehi, adagio lì. No, no, va avanti.
0: Dum, dudli, dudli, dudli, dum. Ora la parte migliore. Igitus, figitus, migitus, mum. Prestidigitorium. Igitus, figitus, migitus, mum. Prestidigitorium.

0: vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagnucolio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, troveremo.
0: E un bel pranzettino, insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei amicetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Il fiore della bontà. Oggi al parco dell'elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano il piccolo Leo e la sorella che fanno merenda sulla panchina.
1: Leo, indovina cosa c'è in questo sacchetto?
2: Torta al doppio cioccolato.
1: No, due belle mele rosse.
0: Leo è deluso. Lampadino e Caramella se ne accorgono e intervengono.
1: Una mela rossa è una merenda buonissima.
3: Anche noi mangiamo tanta frutta.
0: Leo si è convinto, dà un morso alla mela.
4: È davvero buonissimo.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Lampadino, c'è Zilia. È ora di andare nel magiregno.
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano insieme la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Foglie ingiallite volano trasportate dal vento.
5: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici, benvenuti! Qui è autunno e il cuoco Antonione è di nuovo in letargo.
6: Oh!
1: Al castello stanno cercando un nuovo cuoco. Corriamo al giardino reale.
0: Appena arrivati, i tre amici trovano i cuochi con i loro piatti schierati davanti a Re Zampasaggia e Pandaguru.
7: Io sono Enzo Ghiotto e ho preparato una frittata a forma di castello.
8: Io sono Marvina Koch e queste sono le mie polpette brillanti.
9: Nessuno batte il mio pasticcio di radici, parola di Chef Puzzoschi.
0: Il terzo concorrente e i suoi due assistenti sono Duca Puzzoloso e le Faine, truccati con nasi finti e cappelli da chef per non farsi riconoscere.
9: Mi fidate, Faine, versate questa pozione nelle pietanze dei miei avversari, così diventeranno da buttare via.
0: Il cattivone consegna due fiale a tordo e tondo.
9: Re Zampasaggia assaggerà solo il mio piatto e grazie a questa radice di ipnosilla farà tutto quello che dirò io. Presto, Faine, andate!
10: Agli ordini, capo!
0: Senza farsi vedere, Tordo e Tondo vuotano il contenuto delle fiale nei piatti di Miki Ghiottone e Marvina Koch.
3: Caramella, questi cuochi non mi convincono.
1: Neanche a me, Lampadino. Cucinano strane pietanze.
0: Zampacorta e i bambini vengono raggiunti da un profumo buonissimo che arriva da lontano.
1: Sentite anche voi questo profumo?
3: Sì, che buono!
1: Andiamo a vedere da dove arriva.
0: Il profumo arriva dal banco di un simpatico orsetto che arrostisce pannocchie fuori dal giardino reale.
11: Benvenuti, amici! Io sono Becky!
5: Ciao, Becky!
11: Il fiuto mi dice che le pannocchie sono pronte!
0: Becky suona la sua campanella.
11: Assaggiatele!
0: I tre amici prendono una pannocchia ciascuno e la mangiano con gusto.
5: Buonissime!
11: Il cibo semplice è il migliore!
3: Come la merenda di Leo al parco!
1: Zampacorta, e se fosse Becky il nuovo cuoco di corte?
6: Giusto! Che ne dici, Becky?
11: Sì, mi piacerebbe preparare cibi buoni e genuini per il re.
3: Vieni con noi, forse siamo ancora in tempo.
0: Al giardino reale, Re Zampasaggia e Pandaguru sono pronti ad assaggiare i piatti dei tre cuochi. Ma all'improvviso accade qualcosa di strano.
7: Il castello frittata di Enzo Ghiotto si è sgonfiato! E le polpette di Malvina Koch sono diventate nere come il carbone.
0: Il trucco di Duca Puzzoloso ha funzionato. I suoi avversari si disperano.
8: Oh no!
7: I nostri piatti sono da buttare via!
9: L'unico piatto in gara è il mio.
7: Però non ha un bell'aspetto.
9: Ma è buonissimo, maestà. Parola di Chef Puzzoschi.
0: I tre amici e Becky arrivano appena in tempo.
1: Aspetta, papà! Abbiamo un altro cuoco per la gara!
3: Maestà, lui è Becky ed è un cuoco bravissimo.
11: E ho anche un fiuto infallibile. Maestà, non assaggi questo pasticcio di radici. C'è l'ipnosilla, un ingrediente molto pericoloso.
5: Oh! Chef Puzzoschi è un imbroglione.
0: Tordo e Tondo, spaventati, tentano la fuga.
7: Ci hanno scoperti!
0: Ma travolgono il duca e tutti cadono a terra perdendo i loro travestimenti.
1: Guardate, sono Duca Puzzoloso e le Faine!
0: Il duca e i suoi sgherri smascherati fuggono via.
12: Becky, tocca a te! Prepara il tuo piatto migliore!
11: Certo, ho bisogno di pochi, semplici ingredienti!
0: Cinghi arriva con un cesto di verdure e Becky può sfornare un piatto bello e genuino. Il suono della sua campanella avvisa che è pronto.
11: ecco il fiore di sapore. Un fiore di zucca cucinato con amore per voi. Buon appetito a tutti.
1: Che bello! Sembra un bellissimo fiore aperto.
12: Mmm, è buonissimo! Nomino Becky, nuovo cuoco di corte.
5: Evviva!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
10: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: principe, voglio tornare in ospo.
1: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
2: Ciao bambini, siete pronti per andare a letto? Non farete mica capricci quando è ora di andare a dormire, vero? Lo so che vi piace stare svegli fino a tardi, ma è importante riposare. Tutti hanno bisogno di riposare, chi più, chi meno. Sapete che ci sono degli animali che dormono tantissimo, anche mesi, vanno in letargo. Non ci credete? Sentite un po' qui. Quando arriva il vento freddo dell'autunno, molti animali in letargo se ne vanno, si sistemano al calduccio nelle loro tane e fanno un pisolino lungo molte settimane e dormono.

quando soffia il vento caldo d'aprile, si risvegliano e son pronti per uscire. L'inverno è finito, il freddo è passato, è primavera, il sole è tornato. Si svegliano tutti.

Avete sentito quanti animali? Ora proviamo a dormire anche noi. Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto, e tanto insisterò, che mi dirai quel che tu sai, e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai, perché dovrò imparare che cosa fai

Che forza, baby!

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.